0: DJ chanté par Soprano à 6h25. Nous allons retrouver Catherine Viguier d'ici peu.
1: Salut, tiridruemu sabato e domenica da nord e a mezzogiorno. Piemu d'impu di falor tu d'occupassi di vostre biante con Letizia Agostini, a nostra specialista che risponde ai vostre domande. A domenica fa de piacere a quelli che botteni de gare o con le vostre scelte musicali. Le dédicaces du dimanche, 9h midi, offrez une chanson à ceux que vous aimez. On est bien le week-end aussi sur RCFM.
2: Du 9 au 12 septembre 2026, Figari devient le rendez-vous des musiques du monde avec la 5e édition Discontri Figarese. 4 jours où la Corse rencontrera les cultures du monde à travers 10 concerts dans 6 lieux emblématiques du village. De Fiumina et Afeli, en passant par des artistes venus d'Italie, du Brésil ou encore d'Ukraine, laissez-vous porter par des rencontres musicales uniques entre tradition corse et sonorité venue d'ailleurs. Discontri Figarese, edizioni 2026, da noi a 12 di settembre. In paesi di Figari, un avvenimento sostenuto da RCFM.
3: Ici RCFM, toute la journée.
4: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Et de ces scontres, et nous en parlerons avec Guy Canarelli mercredi prochain dans votre matinale. On vous emmènera également en balade des sorties sportives et botaniques proposées par Sauveur Botton. Il sera à nos micros lundi. On évoquera la traditionnelle Santa mardi et il sera question d'un rendez-vous que vous êtes nombreuses et nombreux à attendre. La fête du sport organisée par la CAB le week-end prochain pour choisir notamment les activités de la rentrée des familles. C'est le rendez-vous incontournable. Aujourd'hui à 7h20, nous donnerons la parole à François Segondi et nous découvrirons, on sera dans les mers cette fois-ci, une très belle expo qui démarre d'ici peu et qui va vous emmener en balade jusqu'à la Spassidiada. Mais sans plus tarder, à quelle sauce sommes-nous mangés aujourd'hui ? Catherine Viguier, c'est la pleine lune.
5: Dans le signe du poisson, alors cher poisson, vous serez à fleur de peau.
6: Bélier, s'il y a un conflit, prenez des distances. Cela vous allégera le corps et l'esprit.
7: Taureau, eh bien, la vie est belle. Vous vous dépaysez et vous apprenez du monde, des autres.
8: Gémeaux, avez-vous un défi à relever ? En tout cas, certains trouvent le travail de leurs rêves.
9: Cancer, votre priorité ? Mettre fin à une mésentente et une solution se dessine.
10: Lion, un enjeu lié à votre vie financière vous importe. Il y a de l'espoir, soyez confiant.
11: Vierge, ça vous concerne vous, en mettant en évidence vos relations professionnelles et personnelles.
12: Balance, dans l'ombre, vous allez vous refaire une santé, veillez bien sur vous.
13: Scorpion, c'est chouette, votre vie sentimentale est en mouvement, c'est positif.
14: Sagittaire, des événements à prévoir en famille ou au sujet de votre maisonnée.
15: Capricorne, un voyage vous enchante, un voyage d'affaires ou de tourisme aussi.
16: Verseau, vous êtes sur le point de signer, de vous engager, à vous les finances.
17: Poisson, un amour ou un autre lien vous tourmente et prennent de l'importance à vos yeux.
18: Et pour nous tous, entre raison et imagination pour aujourd'hui.
0: Merci Catherine, et à demain matin, même heure, même fréquence.
19: Ici matin avec Isola Chemisage, rinnovazione di vostre canalizzazione senza rompidura e senza muramento. Isola Chemisage, a soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
3: Ici RCFM.
4: Isabelle Donignat. Ici matin.
0: Salud a tutte e a tutti, festidiamo oggi l'Augustino, vi baciamo forte, sto banari, o in tutto di un mese da oggi, felice assai di segumboi, sina nore, o ridono di vostre gronaghe abituali, ma di no, qualche nuida, au bol, con Paul Turchi Duriani da Zeguida, e poi a parola dai nostri zideli, a un microfono di Marie-Elisabeth Ferrandini, e poi o strovoro, e principia do, da Boi Lugni, e pudere de torna oggi participane a parte zida autore e da o strupare. Si muove legge de Segumboi sinanore, l'hemmo detto, ma di awa udam pupenoi di ridroa l'attualità isulana. Notizia le presentato da Alexandre Antonini. Salute.
20: Buongiorno Isabelle, buongiorno a tutti.
0: E principiamo Alex cu u vogu e a Valagna, spaventata.
20: E poi mu di ci siamo francati di o peggio e rio pomeggio, non a 60 ettari hanno bruciato, u vogu appicciato in carenza verso tre ore o pomeggio, non si è girato all'istra verso Monte Rosso e o paesolo di Pantanace, un luogo danneggiato assai, 7 gas hanno bruciato, di no 5 bengalù e 10 vetture, paesani che sono più che commossi, andiamo subito dunque in Balagna per seguire l'evoluzione di su vogu, per parlare stamane in diretta al comandante dell'operazione, comandante Frédéric Antoine Santoni, buongiorno.
21: Buongiorno.
20: Come si è passata questa notte per voi, per i spingi voghi?
21: Questa notte si è passata abbastanza senza ripresa di un vogo. Abbiamo passato la notte tanto vogo in vigilanza. Le condizioni meteorologiche erano buone, senza vento, con appena d'umidità, e più su un poco in più. Oggi ci ferma per noi un lavoro lungo e penoso, per essere sicuro di maestra su vogo completamente. È previsto una centinaia di personale a poco presso per lavorare tutta la giornata fino a stasera.
20: A ringraziarvi dunque Frédéric Antoine Santoni per queste precisioni e a ramintemo chi stu vogo è stabilito a sentire di o comandante di un servizio di incendio di Ucismonto Cigi a un'evoluzione favorevole dunque stanotte non ta ovunque di Balagna e a stabilito ma eri o pomeggiorno e condizione erai più capessime a Sant'Evagni o presidente di un servizio di incendio di Ucismonte.
22: Io un fogo veramente che per tutto forte, con una forza terribile, ma è condizione di erano proprio che lo sia così. Un calo d'amore, appena il vento, e dopo veramente è qualcosa che è incontrollabile. E penso che è massa di scienza di noi. Abbiamo avuto i mezzi aerei, i mezzi che erano posizionati accanto, e abbiamo potuto intervenire presto. Ma era veramente qualcosa di terribile e di terribile oggi è bestagliante che hanno perso i gasi, ma oui, non c'è che materiale, non c'è mica stato morti, ci vogliono essere, ed è visto i guasti, ed è visto a forza di questo vogo e a rapidità.
20: A Sant'Evagni che noi ritroviamo a 8 meno un quarto e stamane l'invitato di redazione stanotte un dispositivo d'otto camion a 50 di spingi voghi sono stati mobilizzati e stamane una 40 domi veneranno in più saranno in appoggiati dai carri armati di spingi voghi a sentire di un presidente di Ussis Cismonte un caldo d'amore eri 39 gradi l'isola 41 in conca sulle onni canudo con l'insieme di agor siga e canuda continua torna su ben a vigilanza arancina e in vigore sin a mezzanotte a un minimo a vigilanza in gira a poluzione e la in prolungata da poi il principio estate siamo stati d'occhi da parecce capitane 4 episodi a dudale cagionati fra altro da un'aria calda che viene d'Africa e con ella una pulvina fina vina di Osara e dunque a sua poluzione.
0: Inalata, i baisani sono impensieriti.
20: E da poi a scoperto i ritratti pigliati all'appiato da un vicino, due famiglie sono concernate, il babbo di l'uno della ci parla di una 60 di ritratti di sua moglie, di un'amica di suo figlio in bordo di piscina, queste persone hanno borso un'allagnanza e chiamano a una colta pacifica davanti a casa di quell'uomo domani mattina inalata, questa persona è di non sospettata d'aggressione sessuale non ta minori di meno di 15 anni secondo Bregura Daiaccio e deve giustificarsi davanti alla giustizia 10 di dicembre in un quadro di safare in gioco a ballo a qua quarta giornata in Lega 3 e un Sporting che viaggia piuttosto bene una vittoria 1-0 a Risera di Petoacan un favorito di sta stagione una vittoria che si è confermata in i primi tempi della partita con un but di Clément Rodriguez al terzo minuto l'oggettivo di confermare in casa casa, cui sostenitori faranno un ritorno in Foriani dopo due partiti a Ushugioso. Il prossimo appuntamento, dunque, il 5 di settembre in casa contro Amia. E infine andiamo a passeggiare al piede del Monte Bianco con la partenza dell'Ultra Trail in Chamonix. Circa 10.000 sportivi sono aspettati in l'insieme di Ebro e con 120 nazionalità. Mancano qualche nomi famosi, quantunque, come Kylian Jornet, ma ci sarà una regina di corsi che fa altri, Valentin Briquet, Julie Marini o anche Sophie Siffer. Ci sarà di nuovo un nostro confratello Xavier Perlovisi, l'ancien giornalista Uvia Stel, e Sobraluguino Jean-Éric Lanoir, o presidente di O Restagne a Trail. E qui Isabelle,
1: et à dopo. Diab, à dopo. Et nous Didier di Udampuawa.
2: La météo 100% locale, con gioia. Clementina, arancia, obome, lui, gorsiga, sabori, otanti, ghinadi, davrutti, cultivati e trasformati in antallisola. Gioia, sutiuburu e basta.
1: Sole e nulli au programma stuvanari, sotrati a Sofia per l'ultimo giorno di azimana e si peserà u libeccio stanotte in i luoghi sposti di d'abitudine. S'aspetta sino a 35 gradi, 38 localmente e più di 40 in de o Sartinese o Irugiana Iacini e Bonivazin di no o Scirocco giunto da punante eri a Zabede a prorogato sta crescita di imperature in particolare da un lato occidentale simo in Arancino a Zabede per isole ogni oggi.
5: Ici RCFM
23: local, musique et bonne humeur.
1: Ascoltez-moi à Pansetta Paradise.

0: En concert jusqu'au mois de novembre sur l'ensemble du territoire.
1: Ici RCFM.
0: Redro et Mawa à Matteo et Mai, Impaes et Simoin, San Lorenzo, du coup, in nostri tide luce.
2: Salute, per avine di un mese da oggi, siamo con Matteo e Mai, due fratelli che ci spartano i rigori d'estate. Cominciamo subito con Mai, in paese, con i amici.
3: E siamo andati a Giugiugado. Siamo andati a messa, abbiamo fatto la precisione, ha fatto la basilica, babbo. Abbiamo portato la croce come un rodello. Siamo andati a avere i bocci di Don Franci. C'era i boccacci tutti i gucci.
2: E dopo questa bella stonda in montagna e in famiglia, andiamo al mare con Matteo.
4: C'era quando ho trovato a telo, al mare, in San Fiorenzo, con la buona mamma. Siamo passati di San Fiorenzo e in faccia. Non so più il nome di un mare. Abbiamo saltato, abbiamo nondato, ma abbiamo cercato. E chi è di l'ostrice? E ho scoperto con la mia mamma in un gabigorso un coso rosso dentro una pedra con una mela, ma senza il legno.
0: Ringraziamo a Marie-Elisabeth Ferrandini per qualche parola. Ascoltez-moi à Jean-Charles Papi con suo titolo Rivolta.
5: Tutti 100 gradini. E tu allo

0: Morgan, Joy, The Silence, qui n'est pas une injonction pour vous rendre muet. Au contraire, émission de Libre Antenne, vous pouvez vous exprimer jusqu'à 9h, c'est le dernier forum de la semaine. On va retrouver Pierre pour évoquer les incendies depuis Ajaccio. Bonjour Pierre.
1: Oui, bonjour à vous. Oui, effectivement, là, j'ai écouté un petit peu les infos, la réaction de Hyacinthe Vagne, président du 10 de Haute-Corse. Alors, effectivement, il préconise, comme le ferait tout un chacun, le débroussaillage préventif. Mais le problème du débroussaillage préventif, c'est que le code forestier, donc, et la loi qui en découle, qui oblige les propriétaires des terrains bâtis, qui sont limitrophes de terrains en friche, de pratiquer le débroussaillage sur 50 mètres à leur charge. Et ça, c'est pas normal du tout, parce que les devises de la France, autant je me trompe, c'est bien liberté, fraternité, égalité. Elle est où l'égalité entre citoyens que nous sommes, dans la mesure où moi, j'ai acheté dans un lotissement. Le lotissement, c'est pas moi qui ai décidé de le construire à cet endroit-là. Le permis, c'est pas moi qui les délivre, c'est la commune. Donc, pourquoi, à un moment donné, par rapport au code forestier, on va être obligé, nous, copropriétaires qui entretenons nos terrains, de financer entièrement le fameux débroussaillage sur 50 mètres. Moi, je trouve que c'est complètement inéquitable, d'autant que j'ai constaté il y a quelque temps, je crois que c'était sur le journal ou sur les réseaux sociaux, qu'un sénateur des Bouches-du-Rhône, un certain monsieur Stéphane Rudulier, avait apparemment proposé ou déposé un projet de loi pour faire modifier justement le code forestier et cette loi qui impose donc aux propriétaires des terrains bâtis, parce que soi-disant dans le texte, c'est le propriétaire du terrain bâti qui génère le danger. Or, c'est totalement l'inverse, parce que moi, chez moi, le feu, il partira jamais de chez moi. Par contre, à 15 mètres à côté, le terrain en friche, oui, si par une cause accidentelle, voire malheureusement des fois volontaire, et là, c'est parfaitement condamnable, je veux dire, il part le feu. Et moi, j'y suis absolument pour rien. Donc, j'ai retrouvé l'adresse de ce sénateur, je lui ai envoyé 2 mails, il m'a jamais répondu. Moi, je demande, en fait, je lance un appel à tous nos élus, qu'ils soient sénateurs, députés, maires et autres, de se mobiliser pour faire évoluer ce texte. Je ne dis pas l'annuler, le faire évoluer et faire en sorte que si, par exemple, le terrain mitoyen du lotissement qui est en friche et communal, ben c'est les collectivités locales qui doivent prendre en charge cette moitié, je dirais, de financement. Si ce sont des terrains privés, ce sont les propriétaires. Mais à un moment donné, il faut qu'on avance. J'en ai même entretenu notre député de la Corse du Sud, dans ce sens, qui devait effectivement consulter ses conseillers parlementaires pour voir les moyens éventuellement d'engager une démarche dans ce sens. Bon, j'attends les retours, mais il faut que tout le monde se mobilise. Je veux dire, elle est où l'équité ? Elle est où ? Vous savez combien ça nous a coûté ? Nous, là, on l'a fait l'année dernière, enfin, c'est en début d'année, 50 000 euros pour débroussailler tout autour du lotissement de 3 hectares. Donc, à un moment donné, comment voulez-vous que les gens qui ont peu de moyens, aujourd'hui, des gens riches, il y en a, mais il y a beaucoup de gens pauvres aussi. Donc, comment voulez-vous que ces gens financent des sommes assez conséquentes pour se protéger du risque incendie ? Et donc, là, Hyacinthe Vagne, il a raison. À un moment donné, il faut aussi voir avec les pouvoirs publics, surtout si les terrains sont communaux, de quelle manière on peut trouver une solution et partager la défense. Les frais. Mais bien sûr, vous imaginez.
0: Vous, en l'occurrence, Pierre, c'est la copro qui a dû s'acquitter de ces 50 000 euros.
1: Bien entendu, exactement. Vous avez tout compris. Okay. Oui, absolument. Oui, mais je dis que, donc, moi, je lance cet appel à tous nos élus, de quel bord qu'ils soient. Je pense qu'il y a matière à creuser, matière à faire évoluer ce texte qui, pour moi, est quand même assez hypocrite dans la mesure où je ne vois pas en quelle manière, de quelle mesure le propriétaire d'un terrain bâti qui entretient sa parcelle va pouvoir générer un danger par rapport au terrain voisin qui est en friche. Moi, je sais pas, c'est complètement absurde. Alors, je l'ai fait, je le refais encore aujourd'hui, je le referai peut-être encore d'ici quelques temps, mais je lance cet appel solennel. Nos élus, saisissez-vous de ce problème et vous verrez que peut-être à ce moment-là, si on donne un coup de main aux propriétaires donc des terrains bâtis qui se trouvent en limite de terrains non bâtis, de pouvoir réaliser cette opération et par là même se protéger. Parce que quand on voit la catastrophe à Calenzane, je veux dire, ces gens-là, peut-être ils n'ont pas eu les moyens, ou peut-être ils ont fait ce qu'il fallait, et malgré ça, ben, ils ont subi des conséquences.
0: Plus étonnant, j'allais vous le dire, Pierre, cette auditrice qui témoignait et qui a essuyé la perte de sa maison, indiquait que son débroussaillage était correct hein, autour de sa résidence. En tous les cas, votre suggestion a été entendue, peut-être que votre avis sera rejoint par d'autres auditeurs, ou alors que certaines et certains s'exprimeront d'une autre manière sur le sujet des incendies et de la manière dont il faut débroussailler et surtout honorer le coût de ces opérations lorsqu'on est un particulier ou une collectivité. Parlez-moi di lingua gursa cumboi, Giacomo Zantu, bonjour.
2: Salut d'abord. Salut. Mi voglio assai piacere di vedere o Roma di ritorno non di ACFM. Voglio mandare un saluto fraterno agli amici di Fraticelli, che è il papà di nostro Roma, e un bacio d'affettuoso a Micaello, è lui che ha contribuito a fare di Roma un'emissione assai ascoltata e assai intesa da Antenna Stonde. Allora, vi ringrazio a voi tutti, noi abbiamo avuto la possibilità di via Roma e di fare questo spazio della nostra lingua sia un spazio di campi, sia un spazio che sia immerso nella società, sia un spazio che contribuisce a sparte la nostra lingua e che contribuisce a dire a tutti e a ognuno che la lingua gorsa è un'emica una lingua minoritaria, un'emica una lingua secondaria, è una lingua. O gorso è una lingua come l'altra.
0: E qui a poemo di Dino, o dopo mezzogiorno, con Giancarlo Marsili, a Giacomo Zanto, a Zabemo Dutto.
2: Con di dia ostra, ma vi di dia ostra di biadri, no? Dunque, ma io vorrei mica parlare sempre di io passato, vorrei parlare un poco di la Vene, di la nostra lingua, no? Perché, a Zabemo, chi sicuramente al principio segue la lingua e la parlata, in maniera assai importante dalla società e che oggi, malgrado tutti i mesi che tutti si può mettere, ci sono i mesi assai abbastanza importanti, c'è la collettività che mette i mesi assai, c'è l'università che fa il cappesso e che dà gli autorati di lingua corsa e tutto il resto, c'è scuola e ci sono di noi che sa scrivere in lingue, dunque oggi c'è più mesi che prima e la lingua non si sente più del gerugio e questo è un problema maggiore perché se la lingua non è mica la lingua di tutti i giorni, di tutte le stande e di ogni luogo non si vorrà mai aggregare, oggi è in traccia di essere aggregata perché chi è così. Allora io vorrei comunque che ognuno abbia coscienza che parliamo un corso che tutto il mondo capisce del nostro paese e mica come potenza di altre volte ancora nel nostro forum parla radio francese che tutto il mondo mi capisca, no, siamo in casa nostra, la lingua è in casa sua, non ha mica bisogno di essere capita da quelli che non mica capisce, quelli che non mica capisce e beh, tanto per Giuparelli, tutta maniera. Anche se voi parlate francese, quelli che parlano italiano, perché bisceranno voi se mica, quelli che parlano in mano, non ci bisceranno mica senti, quelli che parlano in inglese non ci saranno mica senti. E voi ecco magari stessi, ma con tutta questa gente che giungono da ora. Tanto meglio che di uno, non si comincia per l'economia, anche che ci abbiamo buone questioni, perché la Corsica è di più in più ricca e i corsi sono di più in più poveri. Allora, così di noi c'è un problema, Allora, non si può mica imbucare tutto nelle missioni come per Roma perché il tempo è puntato e non si può mica spiegare ogni cosa. Ma chi è Mugoscienza? Chi per picche una lingua sia in casa sua, come gli è nata in casa sua, come le sviluppasse in casa sua, daremo ogni giorno, a ogni momento, nante radio su Giaio stessa, si può parlare, corso, si può scrivere in corso. Io mi ricordo di un volo corso, quando io ero volo corso, che a gente come Tito Limongi, come Terrazzoni, come Giambattini, Albertini, tutti questi, hanno imparato a fare un chiamo e rispondere, nante e radio su Giaio, nante un volo corso. Dunque, e segno che quando gli c'è la passione, quando gli c'è la volontà e quando gli c'è un poco di premura di trasmettere e di mantenere la fare, non è così complicato come lui dice.
0: E muintes a vostra diama Giacomo Zanto a ringraziabi assai subito 8h30.
3: Maxime, à table, sors de l'eau.
4: Vous entendez ? Ceci est le son d'un enfant qui se noie. Une personne qui se noie ne crie pas et n'agite pas les bras. Vous tenez à eux, ne les quittez pas des yeux. Ceci est un message du gouvernement.
0: Un outil di avreguenza morace presentato da Alexandre Antonini, principiamo cu stinchandio in Balagna, uvogu e stabilido stamane.
5: È stato fissato un'anza mezzanotte dopo aver percorso una sessantina d'ettari stamane con condizioni favorevoli, ci spingi voghi sopra piazza, grazie all'evoluzione di un tempo mica di vento e un'umidità che cresce, ma i balanini hanno campato un dopo mezzogiorno di spavento tra Calenzana e Montegrosso, un'anza comune. In un paese lui pantanacce, 7 case sono state bruciate, come 5 bungalow e deciture, circa 30 case sono state bruciate in dei spingivoghi. A un lindumane si vatti un meri Montegrosso, Jean-Marc Borri ci parla di una notte angusciosa.
6: In casa di Juan, tutta notte, si è mica troppo arrito perché c'era angoscia tutta la notte, cioè io ho annunciato di dire a Juan, cioè io adesso torno a Juan, dunque con questa minaccia di un vogo che ribeava, ma non è mica stato un caso, è stata veramente una giornata goffa ieri. E io voglio una fare in 57 anni, ne ho visto parecchi voghi, che sono su regioni, che sto curando anche sino al paese di Montemaiorca, che hanno mancato due occhi di disagi e di muro per andare sino alla sua parte a Ugudore, ma trovo di sa velocità e di intensità di radio.
5: Ma sopra l'ugo eri più di 170 spingivoghi che sono stati mobilizzati per prova di cura su fuoco attizzato da Uent, un dispositivo in piazza stanotte in O. In suo momento i spingivoghi vagino d'orna riconoscenza a situazione di favorevole e paia Sant'Evagni, il presidente del servizio di Ucismonte, è un franga du Picciu.
7: Ci sorti moi, torno una urta, e se con i uici che non aveva mica sempre la chance così, oggi è veramente inquieto, un peserido, perché chi possiamo eseguire a piangere. E a piangere cristiani, a piangere gente che può essere, non avrebbe avuto la chance di poter scappare o di poter si mettere alla ruota. O chi spinge i voghi, se non mica venuto a tempo. Dunque, solo a firmare, ben intesa, a riti determinati e beh, per affrontare ciò che ci aspetta d'orna, ma c'è la smattia, c'è la prudice, e questi da fare non c'è più che la cavino, c'è un po' più a cavare con una gas a bici, che non sia mica prudetta, smacciata in giro, perché quando è una si piccia, se l'altra gli picciano, e c'è veramente una più coscienza che ha aumentato il fuoco, giocare gli pianti, e giocare gli pianti non sia smacciato per la sicurezza di spegni fuochi e di noi per la sicurezza di abitanti.
5: Ne ha tocca l'investigazione per sapere l'origine di Uvogo, un'inchiesta da parte da Brecura di Bastia e in mano di gendarmeria. Poi venimo d'Amparala, un uomo è stato assassinato stanotte in Sarthe, sarebbe stato verso un'ora di mano, un uomo da 60 anni, secondo i nostri confratelli di Corse matin, ne sappiamo mica di più, Parawa, ne volteremo dunque più a longo inu restu di a nostra madinale inalata i paesani eli so impenseriti da boia scubarti di ritradibiati alla piatu da un vicino due famiglie so concernate u babu di l'uno della ci parla di una sessantina di ritratti di aso moglie d'un amico di aso figlio in bordo di piscina sa persona messa in causa e di no sospettata d'aggressione sessuale non ta minori meno di 15 anni secondo Abregura Daiaccio e deve giustificarsi davanti alla giustizia di dicembre d'altronde Patrick Rossi è a parte di 5 inchieste che i ritratti sono stati scoperti.
8: Tutto principia l'unisera quando una famiglia è coniugata da Abulizza per un affare di ritratti e così è l'indomani per i suoi vicini coniugati e di Dinu. Davanti all'inchiesta ori è presentato a un babbo di famiglia una sessantina di ritratti di aso compagna, d'una amica di aso figliola d'una 15 anni pronta a nuda in una piscina. Testimoneggia d'aggrandimento un'antua e berte intime, ritratti trovi in dei telefonini e ordinatori di uso vicino. Allora le famiglie concernano hanno posto una lagnanza e chiamano a una colta sabato da mane davanti a casa di sto vicino accusato di aver preso si ritratti, una colta per domandarli di berte di un quartiere, appuntamento che si è fatto pubblicità nella rete sociale, sorvegliato dall'autorità che temono che la giresti male l'affare, un mere dall'atta chiama Elu Augalmo.
5: Patrick Rossi, passe precisione.
0: S'aspetta sempre abbastanza di Corse Express.
5: E un battello che deve girare all'estra tra Gursiga e l'Italia, non ha un muro di Livorno da poi il 12 d'agosto, blugato per cagione amministrativa e conseguenza. C'è dunque un ritardo per le prime traversate previste per il 12 di su mese, principieranno dunque di settembre i passaggeri che avevano riservato sono stati rimborsati. Il Giacobalo pa compie qua quarta giornata in Lega 3, un Sporting che ha già una vittoria 1-0 a Risera di Petacan, un favorito di questa stagione, una vittoria che si è confermata nei primi tempi di partita con un but di Clément Rodriguez al terzo minuto. L'obiettivo era di confermare in casa il prossimo appuntamento 5 di settembre in Furiani contro Amiens.
0: A ringraziabi Alex. L'isola è in vigilanza arancina sino a mezzanotte a minimo allerta per i soleoni ma di noi in gira polluzione e la di noi prolungata fa dei gas e dunque porta di noi su antu polvere di usara.
9: La météo 100% locale avec Gioia, clémentine, orange ou pomelo de Corse. Des saveurs authentiques issues de fruits cultivés et transformés sur l'île. Gioia, pur jus et c'est tout.
0: Ce n'est donc pas aujourd'hui que nous allons laver nos voitures, on l'a compris, avec ce dépôt de poussière sur les carrosseries, nous patienterons jusqu'à la semaine prochaine au moins. Encore quelques passages de nuages prévus ce matin, voire un petit coup de tonnerre ici ou là, c'était le cas sur l'extrémité nord du Cap au lever du jour. Le soleil va reprendre le dessus cet après-midi et les passages nuageux seront de retour la nuit prochaine. Les vents sont irrégulier ce vendredi. Le Libetchou soufflera assez fort à fort cette nuit, de la Balagne jusqu'au Cap et touchera l'extrême sud. Pour le moment, les températures restent suffocantes, hein, entre le ciel, la chape de plomb, le ciel chargé, l'humidité, le vent chaud et le thermomètre qui grimpe. C'est encore une journée sans effort à l'extérieur que nous vous conseillons, jusqu'à 38 degrés dans l'intérieur et en façade ouest, voire sur la région de Porto Vecchio, sinon à l'est, c'est plutôt 30 à 34 pour la maximale et le thermomètre touche les 35 degrés dans les villages de montagne. Demain, ça devrait se calmer. Pourquoi ? D'abord, des passages nuageux vont concerner le début de matinée avant le beau temps et le Libetchou aura la conséquence de faire diminuer les températures.

0: Ça fait mal, De Vita sur RCFM. Et d'ici une poignée de secondes, on retrouvera Alexandre Antonini pour l'info. L'inter CFM ici à Ti Benvenuti. L'information in cui Alexandre Antonini, buongiorno.
1: Buongiorno Arthur, buongiorno a tutti. Un uomo tombo stanotte vicino a Sartène, in strada dei Foce Bilcese verso Norimane. Par ora non si conosce ragione l'assassinio, ma a vittima sarebbe stata doga da parecchi tir allora che la briglia o portone di a sua casa. Jean-Pierre Giacomoni era conosciuto dalla giustizia, era stato condannato a 8 anni di prigione per prova d'assassinio da Pierre Balanche in Sartène. Era di uno stato mirato da un terrore di 2010. In Balagna, o fogo è stabilito stamane, è stato fissato non sa mezzanotte dopo aver percorso una sessantina d'ettari. Stamane le condizioni sono favorevoli, ci spingiamo qui sopra piazza grazie all'evoluzione di Udempo, mica di vento e l'umidità che cresce, ma i malanini hanno campato un dopo mezz'ora di spavento tra Calenzano e Montegrosso, non tassa comune, in un paesolo di Pantage. Sette gas sono state bruciate, come 5 bengalù e 10 vetture, circa 30 gas sono state bruciate in dai spingivo che continuano uso travaglio stamane, nessun radempo a Gorsi a Foga, a parecchie misure e riferenze sono state su Ranata Risera, a 39 gradi in l'isola, 41 in conca, sulle ogni canuda con l'insieme di Agorsiga e canuda continua, torna su Ben, l'isola è sempre in vigilanza arancina sino a mezzanotte o minimo, a vigilanza in gira a polluzione e alla dino prolungata fategasu. In un resto di l'attualità si aspetta sempre a partenza i Corse Express, o battello che deve girare all'Istra tra Agorsiga e l'Italia, e non un molo di Livorno da poi il 12 d'agosto bloccato bagaggio amministrativo e conseguenza c'è un ritardo per le prime traversate previste per il 12 di su mese principeranno il 7 di settembre. I passaggeri che avevano riservato sono stati rimborsati. Infine all'Lega 3 di Ballo e il Sporting che vince la battaglia in Normandia, i Bastiaci hanno vinto 1-0 a Risera di Petacan, il favorito di questa stagione in terza divisione, una vittoria che si è confermata nei primi tempi la partita con un but di Clément Rodriguez au terzo minuto, prossimus contro i Furiani au 5 di settembre contro Amiens.
0: Ringraziamo Alexandre e normalmente ci ritroviamo un diciori.
1: A un diciori e anche a mezz'ora se vuoi volete.
0: Beh, se ti veramente qualche sia di completo da sei buono. A dopo.
1: E mi pare un tempo per ora, no?
0: Yeah, parliamo di un tempo, sapete tutto di un programma. A dopo.
1: A dopo Arthur.
2: La météo 100% locale avec Gioia, clémentine, orange ou pomelo de Corse. Des saveurs authentiques issues de fruits cultivés et transformés sur l'île. Gioia, pur jus et c'est tout.
0: Météo France ci dice che oggi e domani l'insieme di Agorsiga è piazzato in vigilanza arancina per i Leoni. Pastu Venari, usoli si impone da mana a sera nanta l'isola Zana. In temperature eli estani assai alti, 34 a 37 gradi in isitori, i più caldi in Corsica Sutana in Pumonti, 33 a 36 gradi in Cismonti. Potete contare di nuovo 29 a 30 gradi in montagna. Uentu elu sarà assai calmo, in cui un'orientazione d'est a sud-est, poi d'est a sud-ovest in Corsica Zuprana. In Pumonti un vento d'est si rinforzerà in Siratini, nanta ustrema zutano di dipartimento dunque. E poi stanotte un cieli che firmerà assai bello, soprattutto in principio di zirata, e comincerà appena in gattivisci, dunque in fin di zirati. In Cismonti qualche nuvolo saranno presenti e qualche piuiti di noi in un settore di Gurtinesi. I temperature saranno assai alti a stagioni, 23 a 25 gradi, 25 di noi in Strema Sutana, e poi 18 a 20 gradi, 14 gradi in montagna.
3: Ici RCFM.
4: Local, musique et bonne humeur.
0: 10h04 sur RCFM, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Merci d'avoir choisi nos programmes. C'est un plaisir de pouvoir vous accompagner jusqu'à 11h30. C'est Arthur Solinas à ce micro, c'est Simon Guérini à la réalisation de cette émission et c'est Patricia Gambone au standard. Une heure où nous aurons le plaisir de retrouver d'ici quelques instants Valérie Franceschetti dans nos Girandoulogne. Avant ça, l'invité, on parlera d'une chorale, on parlera de culture un peu avec Eric Chollet juste après. après, juste avant, plutôt juste après, Supertramp, The Logical Song.

Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti. Bah, tu ritrovamo d'orna avec l'émission Les Didées à Ostra émission, et nostro ritro a noi tutti, femmo piazza insieme à Lingua Gorsa. Alors, disigur, a sabed e piade a barola, Didées à Ostra, simo qui, e ba compagnie, mugun Tony Giaffari a tecnica, e Patrizia Gambone, qui elle pronta a ricevi, e prime telefonate, donc, a quelli qui hanno a volontà, ramai partecipa, conosci una maniera iva, noi simo qui insieme, spiego che faremo una manco un neobidelio, penso che avevo una bella emissione torna oggi, l'ultima d'altronde di Asimane, dunque un bilan d'ademico, o contrario, partecipate, intanto stiamo a sentire il gruppo Guintina con 100.000 e ci ridurremo giusto, spero.

0: più.
1: Beh, spiego che si de 100.000 più, bon, ci credo tanto, di Bilavranca, ma poco un premio di radio a quantità, so che vale di a Gualida e si deve che rappresentate tutta Savella a Gualida. Allora, ma via una prima telefonata, se è possibile, e mi ridrò all'amico Giuseppe che ci chiama da Vezzani e lo salutiamo. Oh, Giuseppe, buongiorno.
2: È d'inteso che ti ho detto, saluto io anche.
1: No,
2: c'ho la crescita questa donna, la sola che travaglia, io.
1: Quale che travaglia sola? Patrizia! Travaglia!
2: E,
1: sapete come la diciamo, mammone? È travaglio di chapeau. No, è bene allora, che travaglia. Vi saluto in noi e saluto
2: allora,
1: in tutta una Patrizia.
2: Venere sono pieno pomate, pieno rose, oui, domani mercato.
1: Siete in preparazione.
2: Oui, papà, partono i gaggio.
1: Ah beh, io penso che avete la roba, io.
2: No, ma questa è una, ma quelli che stanno a Cebastia, le vacanze sono finite, si pigliano un caso e ti preparo mica mature, mica magiarbe.
1: Tra di voi. Li preparate della roba a Bellinguerno.
2: Una va bene e parte in portuguese.
1: D'accordo.
2: Dopo c'è un nostro amico che riparte, che vi saluta.
1: Io salutiamo l'amico
2: Oui, è lì, dopo domattina, 8 ore qui.
1: È bizzanese, perché è bizzanese lui?
2: No, Giella che è bizzanese.
1: Ah, Giella, voglio visto, sta in un bizzanese.
2: Ma come ci si piace, oh là là, come ci si piace. Ah oui, come ci si piace. All'inizio eravamo, hanno progettato, sta mica solo si dice così in corso, un film.
1: Qual è questo?
2: Quello di Pinocchio.
1: Qual è questo? L'ultimo, permis de détruire.
2: Come chiamare? Siete quale film, Vassin?
1: Permis de détruire, no? O de construire?
2: Uno di si è morriso.
1: Ah, beh, tanto me, per questo allora.
2: Allora, per dirvi, sa mica che io le ero, che sono mandato io anche a quello, un calore. Vi rendite conto ciò che si passa?
1: Ah, ma questi da Boeri o Gallughi c'è tutto.
2: Sì, ma mi sono rotte,
1: Asso, è dappertutto, dappertutto.
2: Non è mica possibile.
1: E purtroppo.
2: Non ci ho mai visto una fare così, quelli che già erano anni non hanno mai visto una fare così, a mezzanotte di noi, mica, non si contra mica, ma c'è una lana, a collo. Qui non finisce più,
1: No, qui sta nel lungo.
2: Non finisce più, e tutti i mammi che già sono rotti, da San Micca, un anno tutti bruciati. E io avevo detto a Rimane, quando ho parlato a Bonora, ha chiuso le foglie e si intorciano, quando poi le foglie si intorciano, vuole dire che soffrono. Allora, da giorno a quattro, che si passa quest'anno, io anche, più oligari.
1: Ah, ce l'attendo il golpe sino a fine. Cambiamo in una oggi, no? O stanotte, no?
2: Oggi.
1: Allora, forse chi...
2: Io anche, io mi domando cosa fare. Che galina Pinuccia,
1: vedete? Capisco.
2: Perché, sapete, un mese di settembre è bello,
1: Ah, sempre,
2: No,
1: ma Boiovì, davvero imperatore, Boiovì di stagione.
2: Mese di settembre, tutto il mondo la dice, ma non c'è mica lo faccio a 30 gradi, ovviamente...
1: No, lì, ce l'hai ottimista e torna forse forse oggi
2: allora,
1: domani però boh, adesso,
2: è male c'è la piazza all'arte allora.
1: Bon, dunque stasera un canta di mica?
2: Se fa impossibile. Siamo artisti noi.
1: Ah, so che siete un artista.
2: Siamo di prima trinca.
1: Siete anche una vedetta.
2: E tutti i casi, niente venne la sente gigantata.
1: Eh beh, segno chi niente via via.
2: Io ne canto un po' in francese, è normale, sono turisti.
1: Sono turisti. Allora, non sono mica interessato ai canti corsi, i turisti.
2: Ma ci sono chi domandano. Quelle bette mentuate a rimani, le rosa una scopercosa.
1: Ah, ma queste si può dire che le
2: ancora... Le rosa, Marta, questo è mon ami, paesano, queste le canto tutte io.
1: Bella questa, e poi questa è buona.
2: Oui, c'ho la...
1: No, ma quella è rosa piace ancora ai gorsi, posto che...
2: Io
1: ma ricordo.
2: Tra noi, quelli facevano le canzoni quantunque so,
1: Ah beh, sono artisti di noi, sono forti.
2: Quelli facevano le canzoni e trovano,
1: Un cassai che l'avevamo perché ci regano un piacere magnifico. E bagliai un mondo senza musica, come un mondo senza risa, non è più lo stesso mondo. Dunque, abbiamo bisogno di musica, di canzoni, di rie, di giarlade, se va. Perché è vero che c'è.
2: Se ci passiamo di qua. Perché
1: si vede la televisione? Sì, perché
2: da c'è un altro materiale che è esplosato, la sapete?
1: Ah no, un secondo.
2: Un altro materiale che è esplosato.
1: Oh, i denti, d'accordo.
2: Ne parliamo manco. All'uno, io anche.
1: Bon, allez, Luise, coraggio e forza, ringraziabile. A beggi. Pierre de Barolo, allez, benide, ci vediamo una chiacchierata, parliamo di tutte e di nulla, parliamo di cose interessanti. 04 95 38 28 21, facciamo piazza al gruppo Avilet, a Gussuganto, o sa canzone piuttosto sì.

Avilette, per accompagnarci, torna una canzone, quella di Lady Giuntini, che si chiama Sorgente d'Amore, e una canzone che conosciamo, ma gusti di un verso che è accompagnato da Iluncelli di Moida, conoscete i nomi sul festival di Moida. Allora, aspettando forse la vostra partecipazione, che mi dirigai secondo voi, fermo piazza Lady Giuntini.

0: Allez, un démon arrive droit au Gastella, notre ami Bertolomé Gozalou de Bonjour.
1: Bonjour, noi sapete oggi.
0: Dite.
1: Da un freddo che fa oggi. Biuliaise, volete che vi leggi un pranzo.
0: Ah, allora mi. Allora.
1: Un pranzetto, perché quando lo faccio un freddo è meglio mangiare bene.
0: Allora, sentite, mi interessa perché a io abbrivisco di. La giuri droga da canzone a Inu. No, ma così a sentimo l'età.
1: Questo che manca un primo couplet, non so mica perché quello che io ho principio così, con l'anciue, queste lettere, ma può essere di
0: più. Ah, allora, perché ho principio so Erici. C'è, allora aspettate,
1: può essere che c'è quello è un principio che non so mica.
0: C'è, se devo che mi avete mandato due, donc un principio c'era un tuo e guste a
1: mio avviso sì.
0: Bon, vorremmo verificare con quella canzone che passerà più tardi, così biremo.
1: Ah, d'accordo. Che Bugliai a Giuseppe che cosa ludo, ma che lui ce ne tanti mica solo devo sapere se la sera perché non ci siamo mica
0: ragione,
1: cosa ce ne canti una qui.
0: Eh beh, ogni tanto l'ha fatta già, ma mica sai.
1: Sì, la gente sui giorni.
0: Se lo si sente all'occasione, beh, ci le canterà attorno a un'altra.
1: Sì, quella cosa sentiamo anche noi, se la le canzone.
0: Sì, perché così dopo, ma sei obbligato a curare un bezzani.
1: Ah, io sì, non siamo obbligati a curare un bezzani, ma questo galo non
0: questi galori, no, questi galori non puoi mica.
1: Allora, allez, un manzetto.
0: Allez, sì. C'erano tue e costellette.
1: C'erano tue e costellette, mazzerbi con pescivini, vari biatti d'ogellini, mortelinghe di borchette, varie bernice di cazze con deliziose salse. Riso, vino e maccheroni, denticce, bise, favette, carote, curavanette, pome, fagioli, bianconi, artiglio, pepamiori, carbugi e frondi di loro. Anide, oghe, fagioni, gunigioli, gumbasagnelli, bustette, gufigadelli, di gerfi, mortiglioni, pastizi, broccio e fumaio, budiru, beve e aio. Bistecca, rosti, insalate, gurombi con torturelle, panzarotti con frittelle, e dove un gran frittato, pulastri, gabone, gialli, fiaone, migliati golle. Crisine, merle, torturelle, gerumbrovi, alina, costuvato sopra fine, creme, dotte, farculelle, bronzo, salsiccia, tesutto, d'ogni spezia e d'ogni tutto. C'era uno riminese di Malgasine Sello, di Orgu, Becce, Zidello, Aliadico, Francese, Malvasia e Biancone, Malferizio e Borgoglione. Chiarose e fighe indiane, nespole, gumbaragucche, sobule da mantezucche, ua basse melingrana, date, ridierse, curado, fraule, rumo mischiato. Aranci, mele, limoni, vidinogge, ciocciolelle e ciocciolette, pera, mandola, marette, susine, bubon, bucconi, alimie, confettura, perside, ua maduro. A presto, je vous servo un caffè delizioso con cognac perduoso, un gran poncio colorito, mi presi un greccio a Mogosia e un branzetto finito.
0: E tanto ne avete più calo.
1: E tanto ne tanto poi devo una settimana per fare gestione.
0: Allora, sa canzone non so mica chi l'ha scritta, ma dietro.
1: Allora, io non so mica perché c'è rigolta da velige e dirigi.
0: Questa è quella che l'ha raggolta, ma non si conosce mica l'audio. Ma c'è una ricchezza di vocabolario, di radio, di una maggiuscola. E a sentire un cantago, unisci da Domenico Leschi, questo di noi ce l'avevo usato, un ritmo.
1: È per questo che la gioia è tan furia, perché sento quando lo avanzo. Adanta, furia così.
0: Costi, è bello che ce l'avevi gabbagi da Ivana.
1: Cioè, usofio. Dopo oggi passate.
0: Dopo sì, ma via Pedro e poi presenteremo. Quando lo c'è una stonda.
1: Voilà.
0: Fermo così.
1: E allora gli ho messo i acci dell'acqua per un mogone. Gli metto i acci di tanto anche in un calo.
0: Ugo,
1: e sono in entrata del razzo c'è una griglia aerea. E ha detto che sto a sentire l'emissione da qui, piano piano.
0: Allora, non parlano mica, dicono di Uvromaio, Agustin, una canzone, ma non penso mica, non ne parlano di Uvromaio.
1: Aspettate.
0: Limè, aranci,
1: ciarelli. Broce e fumaio.
0: Dice,
1: i morti di anni, pastizi, broce e fumaio, budito, bene e aio.
0: D'accordo.
1: Io mancava mica perché Uvromaio.
0: Un ribasto senza Uvromaio, non è più ribasto.
1: Io mancava nulla, no.
0: Bon, Bertolomé, vi ringrazio, un abbraccio forte.
1: Una
0: bella giornata in nuova
1: boia.
0: Allez, a bene. Andiamo in Bastia, continua. C'è Pedro con noi, cosa lo demo, buongiorno. Pedro? Pedro Misantide. Allô. Ah, on s'assoit qui s'y passe, ci sono piccolo pensiero, gusti. Vengo che le qui, hein, in linea, come lo si dice. Ma allora, faccio un entrabro a bebe resello misente. Obe, buongiorno. No, bon, allora, sfentide. Cercheremo di ridiamalo. Intanto, bassemo a barola, allora, Giuseppe inalade, poi ma cercate forse di ridiamà a Pedro. Hein. Allora, Giuseppe, spiego che mi sentite?
2: Sì, mi sento. Bravo. Tempo,
0: buongiorno a voi, salute, salute.
2: Buongiorno a tutti.
0: Yeah.
2: A parte me, a Giuseppe, a tutti che hanno chiamato.
0: Yeah.
2: Allora, faccio un caso, ma io ho detto che usori sta a 4 miliardi e mezzo l'anno, va.
0: Yeah.
2: A 5 miliardi che sparisce.
0: Ah. Allora, vabbè, c'è da sperare.
2: No, ma c'è da mangiare a tarda. Quando tu sparisci sta talmente caldo,
0: yeah,
2: o mare a da vuota e a vita a da sparisci.
0: A da sparisci, anche se non ci saremmo più per bere tutto via. Sì, tu c'è.
2: Non avremo manco più male i denti. Quindi che stai male i denti. Ma voglio dire, sapore a Patrizia, va, oh. Rimane il pattone, oggi c'è appoggio e tutto.
0: No, ma non conoscete tanto, non la posso mica balisa così, ma penso che a Mentuada mandava anche una medaglia per supportarla.
2: Ah, boh.
0: Ah, io penso che a merito,
2: Ci vuole, perché un'epoca FFM. Se ti parecchio a veritate,
0: boh. Ah. Bon, vabbè, avremo una medaglia di lavoro. Non abbiamo avuto un'onda, avremo una medaglia di lavoro.
2: E già che dicono che i corsi fanno in onda, se vuoi arrivare in onda,
0: allora. Travaglio, chi travaglio, ma voglio io, non sapo mica, questo è quello.
2: Sicuro,
0: per rispetto alle persone che non travaglio, e chi so, a tamba isole, a portare roba a noi gamio, a zappare d'erba, voglio io, bon, siamo fortunati noi, per questo che ce l'avete in coscienza.
2: Rimane gente di Bartolomeo, che lui è in piena forma, saluto, l'abbraccio. E racconto una volta, io una poco preso lì stessa, la costa a costa, e come le Benneri, cioè finisce un po'.
0: Io con una
2: in città di Nescuro, momento di Natale.
0: Yeah.
2: E il maestro mi manda così, di chi muraria ti? Allora uno dice, io ho un telefonino, io ho una prestazione, io ho una bicicletta, e poi ce n'era 11 a nulla. Lo chiamava e tu sei nido, tu sei come santo, ma in francese dicevo tu sei nido, tu muori in onda. Ah, se ti sento, io risiedo, sono entrato in casa e io ti ho messo rito con un straniero africano e babbo ha detto lì, non ci mancava più che qui.
0: Ah, boh, d'accordo. Allora, mezza a mezza questa, diceremo, mezza a mezza, mezza a mezza.
2: Ma secondo la scolante dove è più lungo, conterei uno c'è uno.
0: Allora, ce n'è una bella, non la voglio mica contare io, non so se lo mi sta a sente l'amico Pedro Santucci, se è stato agli audio biege di bassare una stonda gunnella in montagna, eravamo appena i blu, ma voglio io, se lo mi sta a sente da Gabi subito, che gli ha detto questa è magnifica, ce l'ho rida. La gli ho rida nuda, ma non la voglio mica contare perché lui la conta meglio che a me. Se lo mi sta a sente, quella di i due amici che cercano un travaglio, gli è così, se lo vuole telefonare per contarla, a conto mio dice assai di noi, ma ce l'ha sempre più a tutto greco una certa istanza, di sicuro, eh. Ma è spiritosa assai, ecco.
2: Non è mica guida che i corsi che cercavano un travaglio,
0: infatti non sono mica in cerca di travaglio, è piuttosto che uno voleva piacere a un altro, ma non voglio mica, ma è magnifica, no. È magnifica.
2: Se vedo che taglia il corte. Allora, i corsi cercavano di trovare, per un annuncio cercavano ambusciare, niente, usare.
0: Yeah.
2: Ma è di usare, no, non ci sono mai andato, non sapete più ciò che dire. Allora, un barca, in effetti, bisogna usare, ma ognuno di notte, mi mettono in una tenda, e ne va a travaglia, fa una sudaria, ma ne si arrisa, ne si vuole bere tutta Sarrena. Uno faceva, ma chi è a fare? Qui si arrena. Dice, boh, ci devo il tema, innanzitutto che ti porta a Rosima,
0: E questi mancavano il lavoro, eh? Bon, d'accordo. Allora, questo è bello, questo è, ritenimo beh, così ne avevamo una conclusione beh, la nostra discorsata.
2: Bon,
0: allora, Luise, una bella fine di settimana. Eh?
2: Anche a voi e a tutti.
0: Ah beh, c'è ringraziabile. Allora, la diabro a torno per bere se non mi sente l'amico Pedro. In Bastia, beh, mi sentite? Buongiorno.
3: Allora.
0: Ah, ci siete. Ah. Buongiorno.
3: Oui.
0: Dove erede?
3: Ecco,
0: da me che abbiamo usato, che andavamo con il telefono. C'è del
3: vatto
0: colpo a me la gotta, Gusti. A me la gotta,
3: a me la
0: rancia. Gusti, c'è quello arancio, dal territorio, vabbè. Allora, Bebi,
3: lascio la parola, mi sto a sentire un piacere. Bon, d'abord, sono rimasto, di regà, un cugreo. Sto pieno, io corpo pieno.
0: Ah, se abbiamo mangiato tutto ad un colpo, penso che sorti dei gas e bei avanti,
3: Sicuramente, no, yeah. Ma dopo,
0: picciò
3: da gas.
0: Ah, no, beh, avrà un vostro amico,
3: Sì, ma volevo arrivare, sapete che magagna si sente di meno meno.
0: Un cugo si perde piano piano,
3: io. E io stavo a fare le pigalle. Questi sono detto un cazzonetti, ancora un po' appello.
0: Ah, qui dirà un tempio e a magagna questi, so che gli un teso i nomi.
3: Ancora questi, sentire le voci, tutto, sortire con un costume, ma tagliato sopra la misura.
0: Yeah.
3: A giugno di tagliori, all'epoca c'erano i tagliori, ma questi, altro che tagliori, mamma. E c'era i principi di Don Petri, in realtà, c'era de razza danno.
0: Yeah.
3: A de razza si un bastizzo di appena mi levava del mago, lo toglie tutto. Dunque, un giorno c'era Don Peter, diceva, un domenica c'è un macho contro l'OM e un parente di Giorgio Franceschetti.
0: Yeah, so, eh.
3: Dunque, all'epoca, il tribunale sud c'era il radin in beton. E ha detto, se un mio cugino Marco incontro le reno. E difatti, Giorgio mi ha conduito. Tampetto, tutto il mondo vi già, tutti che gli dicono, abbiamo pigliato un peso e non mi hanno fatto incontro le reno. All'epoca, è andato a vedere a Giorgio, forse girano, ha detto, cosa fai qui?
0: Cosa fai qui?
3: Il pieno macchio. La vita, va. Ha visto un disco, ma Tampetto non era mica, era mica genere un grosso, pieno di casse di piatti. L'ha detto nonna, ma dopo il problema è stato regolare.
0: Ah, come ha fatto allora?
3: Le tribune, la so, ma ricordo più. Ma ricordo più come ha fatto per.
0: Ma da ridere che l'avevano messo nel tuo terreno e era obbligato di onorare di radio a scommessa.
3: No, no. Difatti, vabbè.
0: Ma d'altronde ne approfittiamo per salutare comunque la squadra di Ostia che ieri sera, non so se voi guidate o allora, ha giusto un match e francamente ci hanno fatto piacere a livello di carattere che l'hanno messo in una partita e francamente una vittoria ci faceva piacere e forse che annuncia l'indomani di più belli, ma li speriamo.
3: Ci speriamo perché contro il bagno, hanno fatto un match d'uomini di noi.
0: Sì, perché il terreno era un terreno difficile, in noi.
3: Questi non, ma avete ragione francese, questi.
0: Era al limite di bradichevole.
3: Di grigliaggio, gozo. Andate qua là, c'è a manco conto, come si chiama.
0: Sì, sì, assolutamente.
3: Si chiama così, e poi i terreni, di noi, a essere Michele, e qua là, i terreni.
0: C'è da sperare che ci sarà un mondo il 5 settembre per ricevere a Amiens, se mi sbaglio mica. E sarà dunque il primo scontro con la presenza del pubblico. Allora, spero che saranno da ridurre. Ma, francamente, a me in tutti i casi, ieri sera mi hanno fatto piacere.
3: Conduce un'anima.
0: Si sono battuti, francamente, perché in faccia non era mica una piccola squadra, francamente.
3: Ah, no, non ho fatto i sforzi. L'étoile montante, le club di l'étoile montante.
0: Quale? La squadra Igan?
3: Ah, oui, a
0: partant da Mbappé, io non ho mai visto, mi ero scordato di dire, è bene. Beh, non da chi l'intrenore, e Pogosti, ce la sape che è baghe, enfin, o di Gerard Ugi, tu di la squadra di Gant, di 3, 4, 5 orti più che quello io astia, dunque.
3: Ah, si vuole? Ma fa un bolino in nulla.
0: Non bolino in nulla perché dopo, come posso dire, la verità si va già in tutto terreno.
3: E poi ancora, noi, la nostra specificità era questa. È sempre stata questa.
0: Eh beh, io ce la batte di questo. Esattamente.
3: Chi domanda la canina? Domandano questo.
0: Una forma di ingaggiamento sincero, diremmo. Dopo si perde, ma il resto...
3: Quando gli sortono un maillot fossi croscio.
0: Croscio veramente.
3: Dopo per dire, ma o meno.
0: Ma qui è di nuovo un sport, gli fa che non si può mica sempre vincere, ma l'idea è di andare al più possibile di esso possibilità e di sorte con l'onore di aver bagnato.
3: Adesso
0: si va tu, esattamente. Ecco, bon, beh, senti Deobi, volete aggiustare un'altra cosa o mica? Bon, allora vi prego una bella fine di settimana di nuovo.
3: Anche a voi e a tutti, a quelli che hanno avanti e quelli che sono passati.
0: Beh, è detta, ringrazio. Allez, a beige. Allora, aspettando d'altre telefonate, d'altre ore meno in T5, è stata brumessa, allora ma ridrò a Dubaventeso a lettura di Ubranzetto e qua Domenico Leschi con sa canzone.

0: Chete, vai e benni, gebbi cazze in cun deliziose salze. Risuvine, maccheroni, lenticchie, bise, favette, carote con ravanette, pomme fagioli, anconi, artigliocchi e pominoru, carbugi con frondoloru. Anadeo che facciani, conigliuli con vari agnelli, pulpette con figadelli, di cervi molti diani, pastizio e rocce, frumaglio, budiru, bevere aglio. Bistecche, arrosto, insalata, colombi con torturelle, pazzerotti con frittelle, e dove una gran frittata, pollastri, vrigione, gialli, fiadone, miglia cigali. Trigini d'orduli con mele, c'era un broro e alline, un stufato sopraffine, creme d'orte e falculelle, lonzi sarti c'è prisutto d'ogni spezie e d'ogni tutto. C'era un vino riminese di malgasino e di selu, di orgo e cecidelu, aleadico francese, Malbasia in Cumiancone, Malferizia e Burguglione. Ciarace con fighi indiani, Nespure con baracucche, e sorbe da mantezucche, uva bassa e melangrana, Nattarigia il seculato, fraule rumo mischiato. Aranci, mele, limoni, fighi, noce, ciurciulette, per mandorle amarette, susine con bambuconi, alimento, fettura, persiche, uva madura. Appresso ci fu servito un caffè delizioso, con cognacco spiritoso, un gran poncio colorito, mi prese in braccio e me gloria, e il pranzetto fu finito.
1: Un bel citato di Bettaina viene tutto bassa. Da felicità Domenico Leschi, ben inteso, sa bella versione, sa bella canzone. Allez, 3:20, Simon Sam, Messina 3:30, l'ultima settimana, Zabed, donc, baspettiamo. Ma sta sente gruppo Giramondo, go, una pensata per Stefano Gazalta, che si è andato una nuova. Stiamo sente sa bella canzone d'un ideale, e donc, pensiamo a lui, sicuro, poi i suoi. Intanto, baspettiamo, si abbia reagisce, si abbia abbreggerà di un soggetto nuovo, qualcosa può dire noi più all'emissione per chiedere, domandare, dunque un risignamento. L'idea vostra 04 95 38 28 28.

0: Allez, ra au groupe Giramondo, gon idéal. Andemo Nagasano, Aridroa, Madalena, cosa lo dem? Madalena, buongiorno.
1: Stanno da voi, stanno da tutti. Scusate, ciacciaravamo.
0: Con quale ciacciaravamo?
1: Con Patrizia.
0: Ah, se bollia de capo. Ma se bollia de capo, dopo un po' parla a noi, eh?
1: Allora, no, è bravo, Patrizia,
0: Di sicuro, di sicuro.
1: E tutti lavoravano, manco l'uno.
0: Ieri c'è di nuovo Bruno, è vero, c'è di nuovo Bruno.
1: E capisco, mi faccio già terribile con Bruno, devo...
0: D'accordo, bon. Ieri.
1: Allora, bon, una pensata che venite a passare a Giramondo,
0: Ieri un anno che se ne è andato.
1: Già un anno, signore Carmo.
0: Ieri, è vero, come vuoi.
1: Come passa su tempo, ecco. Allora, sentite, su Brando, dunque... e poi allora ciò che mi faceva dire è che mette tutto a buleggio zuccherato salito zuccherato.
0: Beh, mi si pare di avere un tavolino con tutta la roba, non tu, questi
1: sono delle cose romane, questi
0: le
1: chiamavano le cose, non mi ricordo più come le si chiamavano, non fanno le libazioni, tanto come le chiamavano.
0: Ah, allora, a che bombi.
1: Che deveria dire, a fare tutto, non ti si dà un nome.
0: Galigula, eccetera, no, mi scappa un nome.
1: Allora, mi ha fatto pensare una, ma non so mica se vado un'incide, ma un dall'inizio radio mica. Quella è del Tan Pasqualini, un brigio in onda, di l'uomo che va a bere autore di... E che lo conta tutto ciò che lo mangia.
0: No.
1: Boh, è beccia. Perché... Ovvero si campava, all'epoca erano non tre cassette, sapete? Allora, bon, vuol dire, dice, bon, allora a me mangio qui, bon, mangio un bello coso di caffè al latte, bon, dopo, perché ho detto, allora chi c'è, bon, dopo allora verso i giorni mi faccio un spuntino, bon, mangio così, ma no, e poi, oh no, ma mi

0: sûr, non, non, je mangille. Digo, et barole.
1: Je mangine. Non,
0: je mangille. Giusto a pane. A quattro ore mi finisco. Mi finisco.
2: Un tiranno.
0: Sapete, no. Ma allora, bon, mangio, no, ma mangio, bon. Ma allora, a sera, le soir, allora, je mange. Come dire, a sera, si, chi mangio. Allora, ha detto, dice, allora, Vittorio ha detto, ah, oh, amico. On a dit, combien? Je la fais un an trop.
1: D'accord.
0: Allez, amis, j'ai posé un tour et ça d'agresse.
1: D'accord, allez, écoute, un wachtawa.
0: À la fin, on en dava du moins.
1: D'accord, d'accord. Un wachtawa, amica.
0: On te la contava à elle, la manière qu'elle avait contée. Bon, alors, je voulais parler de la farouche, je l'ai déjà eu tant.
1: Yeah, c'est 10 minutes avant de dire droit à toi les dates, donc.
0: Bon, Marco, discorso, j'ai stato un article, si vous l'avez visto, non, t'as ce matin, toute une base, il y a une douille, il y a des hydrates, d'Eric Barr.
1: Il a dû commenter.
0: Ah, l'avete
1: commentato? Non, non, Facebook, perché l'abbiamo messo.
0: Mica in televisione.
1: No, mica in televisione.
0: E francamente, bon, chiamano l'uomo di Esete Warete. Ma tutto ciò che l'ha fatto insomma, è un po' così discreto, così semplice.
1: E penso, voilà, e penso che c'è tante mille cose che l'ha fatto senza in onda. Voilà, così peda a mano a carchisci, per aiutare.
0: E allo stesso tempo, come lo diceva Jerry, è poi sensibile, di no.
1: È poi intelligente, fine.
0: Poi allora ha fatto prima suo primo lavoro, dopo ha fatto
1: era EDF il primo lavoro, dopo si è piaciuto un tabac in piaggia,
0: dopo ha fatto, si è messa a
1: Burcaglia,
0: faccia i suoi propri carne bocina, bon, e a so che volano con corti certi luoghi, bon, faccia anche piccole, non so come si chiama, le terrine a fare così, dopo ha fatto i ghiacci al comune, ha impiegato tutta saliente per lavorare, per nettare, per pulire.
1: Esattamente, dopo ha rilanciato l'artigianato con altri, no?
0: L'artigianato con altri. Dopo, allora, o teatro. Bon, Ganto, parliamo manco di Ganto, yeah. Cavagna.
1: A scrittura.
0: Bon, allora, a scrittura, che magnifica. E con De Luigi, tutti mattina. Ricordate, noi abbiamo visto che l'abbè ha annunciato qua sua mamma, un'altra persona, i tre picci, e ha detto 2013, bon, l'annata così corrisponde all'epoca che ne abbiamo visto a Bezza.
1: Sera Marigo Dobbio.
0: Ma ciò che mi ha trovato, che ha detto già in 85, tu diante un paese e un mese di Cristani, abbiamo montato già una truppa teatrale e partivano con furgon per questi paesi.
1: E giocavano e bezze dove ci trovavamo già.
0: Già, allora, io di questa non era mica da più.
1: D'accordo.
0: Ma c'è qualcosa che un giorno si è imbovalata all'università, dunque erano i primi annate dell'università,
1: Andasse
0: l'annata 86, e c'è stata una pezza di un uomo, e mi ricordo quella che giocava a Cagnola, perché a Cagnola quest'anno, hanno due anni fa, è stata arrivata da tutti i scene, e allora, da Roseline e
1: Guerini, no?
0: E Guerini, ma quando la donna che giocava, che aveva un ruolo principale, si chiamava Franchi, dunque deve essere di sa truppa così, perché i Franchi qua io ci sono.
1: Sarà.
0: Francamente, questo a me era passato a conto.
1: E poi Barigordate che non abbiamo assistito a Bezza, posto che abbiamo giocato ben noi, e Barigordate a mamma come la giocava. Eric Inou è buon commediante, c'è un da dire.
0: E poi c'aveva fatto quella canzonetta, mi la ricorderai tu sempre, dove c'è piccole cose, non so, quella... Tutto ciò che è bello è tondo. Come le favela.
1: No, ma come posso dire? È bene che mi mancano le parole di veramente sono ben su delle po'. Ma so pochi nomi così avec così talenti.
0: Non ti conosci amica, la conosci tu hai come. A Ugo di Vanago c'è a viola di Antonio Luggiani, c'è radio professore, quello che aveva stampato il teatro di Omovalo. Dunque, stanno così, cent'anni. E mi hanno invitato, volevano bene una da lei perché c'erano queste due persone, due anziani amici, che hanno parlato di cose di Wabido, 4-5 persone, dunque sono andata. Sono andata e ha detto, tu avrei portato qualcosa lì. E, bon, ha detto, lì di radio, una poesia, che c'erano. E ha detto, la famosa vendetta di Ubrini, mm-hmm. quella di Pecchia Catalina.
1: Yeah.
0: Ha detto, ah beh, allora, e io così, era così, è stato convidato anche io, non so mica come, ha detto, ah beh, allora non mi piace, faccio come una vezzuccia di teatro, a me pure domandare, e così che l'ho conosciuto.
1: Ecco,
0: io non mi ricordo, è stato convidato da gente che tenevano una cantina di salame a fare così, e li biavano uso salame a lui,
1: e l'hanno
0: invitato a ciò che lo danno in volte ai scontri.
1: E posso occupare in noi, rentraci di Rivlet, so se le cose avrà detto un'altra persona, c'è un festival di musica classica in noi.
0: Forse che ha cantato.
1: Chi si basa noi paesi omoriani con gusti.
0: Mi bare.
1: Appena musica savante, appena roba così. Mica sempre, perché è di nuovo fatta e aperta al pubblico, boiune, mica unicamente per quelle che ci capiscono assai. E trovi sa volontà di mettere l'artigiano a mezzo, di ridurre l'artigiano a mezzo al paese, di va bene la cultura, di mantenere la tradizione e la cultura locale, perché è bezzi di altro di vostro abuso d'alte qualità. E un
0: anno mica. Perché io ho più di contare per la lingua.
1: Esattamente. E trovo, voilà, donc, Berghi, salut a moi, Vurtun, Dave, un Eric Bar, e ce n'è d'altri, no, perché penso in noi ad altre persone, i sicuro, ma ora siamo andati su Mugusti, credemi, Burghi, un serie amica di stessa. Gli stessa
0: ma poi è di nuovo appena dicevi tu sei messo da politica mica politica consiglio municipale
1: io non faccio mica politica su Cuba il paese
0: e ha detto ciò che mi è piaciuto quando l'ha detto ci sono gente interessante di due d'altro e lui di noi di uso scopo con dunque di cercare di integrare certe persone, non è mica un uomo che.
1: No, è un uomo intelligente, c'è un da dire.
0: Perché sei chiesto, vedi che l'ha
1: detto. No, ma.
0: È mobiliato un alemano, ha detto, sono interessanti, e così si può non fare con certe persone come nella di destino, perché è veramente un uomo avarto.
1: C'è non da dire. Voilà. Allora, è bene che due noi all'emissione si va a Gerard, noi in suo buon lavoro.
0: A me caudempo,
1: ma usaludemo e poi li buttiamo tutto il trafitto.
0: Ecco, e dopo, seconda questione per voi. Agli studi, non da settimane, sapete, all'uso brusto c'è una certa che si chiama Scaglia, mi pare. No?
1: Scaglia.
0: Yeah,
1: yeah. C'è una onda che si chiama Scaglia che faceva tu, diella.
0: Che è figliola di quello che ha ingenato l'arte lirico in canna.
1: Esattamente.
0: Oh, allora, non l'è mica avuta in una vostra emissione.
1: E non l'ha mai ricevuta, no.
0: Sopra logo. Ah no,
1: di un'idea interessante. Allora, ella è una donna che è specialista e riconosciuta, intanto che è provvisionale, nel mondo della fotografia. Come dice un Bastia, di una budenza.
0: Ma allora, io non sapevo mica, leggendo l'articolo, che di no, che è fiolina di Felix XV.
1: Ah so,
0: Asabia,
1: mi sbaglio mica di noi ha un talento scemo per fare fotografie in
0: noi. Ah,
1: è stato allevato assunto gli stessi lati, esattamente.
0: Ecco, allora dunque volevo mandarmi mi paria di perché so che è da Regiudo devo te
1: oggi ne torna a Regiudo, ma è bene che Rita Scaglia ti ha nebrovito per l'occasione a mettere Radio Nuova Molista
0: allora interessante a so cosa che l'ha fatto così che l'ha interviste veramente originale
1: non la di Michaletta no ma
0: perché va avere 5 minuti le di è veramente speciale
1: non ha posto droit di jamais detto esattamente
0: non all'uso Proust.
1: All'uso Proust, il questionnaire.
0: Bon, allez. Ecco, bon, allora on a gueule abbastanza.
1: On se n'est jamais abbastanza. Bon.
0: Ai. Allora, senti, tante salute a tutti e
1: a ringraziare bella fine di settimana.
0: A parte il suo gallo che ci attombo,
1: Ah, questo
0: non è ancora finita.
1: Non è ancora finita. Per si due ne gusti, no, non credo mica.
0: Ma come rimane mai, eh? Mai, mai.
1: Speriamo che quella che bene sarà più fresca.
0: Allez. Bon, tante salute a tutti.
1: Allez, una bella giornata, ringraziabile. Allez, da qui a poco la tua lì, tanto è noi.
2: Salute a tutti, e Arthur Solinas a sto microfono. Quest'anno ci ritroviamo lunedì, o martedì, e o mercoledì tra 10:15 e 11:15 meno un quarto, poi girando l'anno di Pumontichi. L'occasion d'aller à la rencontre de ces nombreux territoires, raconter et parler des particularités d'ici, au programme de l'art, des traditions, de la culture, du sport, du savoir-faire et tant de belles choses qui font la richesse de notre île. Les Girandoulogne, c'est dans toute la Corse, du lundi au vendredi, de 10h15 à 10h45, d'Aritroa, dans Talon des Dertu-FM.
3: Elle fait partie de notre histoire. Elle raconte notre île, nos émotions, nos souvenirs.
4: Qu'on puisse passer du chanter au parler, sans rupture.
3: La chanson corse est à l'honneur chaque vendredi à 16h sur RCFM. Les artistes, les voix, les chansons qui ont marqué hier et celles qui écrivent la musique corse d'aujourd'hui.
5: On a bourlingué un peu en Europe, on a joué en Allemagne, en Suisse, on s'est baladé.
3: Le magazine de la chanson corse, chaque vendredi à 16h sur RCFM et quand vous le souhaitez en replay sur notre site internet et l'application ici.
1: Le magazine, c'est donc dans une heure avec Michael Andréani. Merci d'être avec nous, il est 15h sur l'antenne d'RCFM. Un point tout de suite sur l'actualité, nous le faisons avec vous, Emeline Trogno, bonjour.
6: Bonjour Jean-Charles, bonjour à tous. La déception de la Bastillaise, Francesca Maria Franceschi, éliminée dès son premier combat au championnat du monde de taekwondo en Chine. Elle s'est inclinée en fin de matinée avec un premier round de 12-2, puis un second 20-5 face à une athlète turque classée 22e mondiale. Prochaine étape à suivre, pour elle, l'Open de Suisse dès le week-end prochain. Un homme a été tué hier soir à Foce, à côté de Sartène. Jean-Pierre Giacomoni, 61 ans, a été pris pour cible vers minuit et demi alors qu'il rentrait chez lui. La victime était connue des services de police et de la justice. Il avait notamment été condamné pour la tentative d'assassinat contre Pierre Balanchi en 2010 à Sartène. Jean-Pierre Giacomoni avait déjà été la cible de deux tentatives d'assassinat en 2010 et 2017. L'enquête a été confiée à la section de recherche de la gendarmerie de Corse. Un motard d'une cinquantaine d'années est décédé à Ajaccio ce matin vers 8h. Il a percuté une voiture dans le secteur de Mezzavia. La personne au volant de la voiture a été légèrement blessée et transportée à l'hôpital d'Ajaccio. Les circonstances de l'accident n'ont pas encore été déterminées. La vigilance orange canicule et l'alerte pollution aux particules fines sont prolongées aujourd'hui encore. Les deux phénomènes devraient durer à minima jusqu'à minuit ce vendredi. Cet après-midi, les maximales peuvent atteindre 37 à 39 degrés à Ajaccio et Porto-Vec. Dans ce contexte de forte chaleur, plus de 50 hectares ont été brûlés en Balagne hier après-midi. Le feu s'est déclaré à Calanzane afin d'atteindre rapidement des maisons du hameau de Pantanace à Montegrosso. Le bilan s'élève à 7 maisons et 5 mobilhomes détruits ainsi que 10 voitures incendiées. Le dispositif est renforcé aujourd'hui par l'arrivée de chars et d'une quarantaine d'hommes supplémentaires dont des sapeurs forestiers. Et le top départ du 23e Ultra Trail du Mont Blanc à Chamonix est reporté de 2 heures. Les organisateurs ont annoncé en fin de matinée le décalage de la course. Au lieu de partir à 17h45, les 2500 coureurs engagés partiront donc à 19h45 pour leur boucle de 174 km et leurs 10 000 mètres de dénivelé positif autour du Mont Blanc. Petite pensée pour la petite dizaine de Corses sur la ligne de départ.
1: Voilà, vous allez peut-être les rejoindre tout à l'heure. Merci Emeline. On retrouvera l'info à 16h.
7: RTFM, Didier Oustra, Giancarlo Marsini.
1: Allez, ritroviamo l'émission e oltre telefonate, subito femmo piazza Nicolao, che si trova in pianice. Nicolao, buongiorno.
8: Buongiorno, Giancarlo, buongiorno a tutti.
1: Mi faccia piacere di sentirvi, come andiamo?
8: Anche a me, andiamo qua.
1: Siete nuovi calori?
8: Ah, non si può manco le gambe, si può manco.
1: Ah, quest'anno va allora, io.
8: Quest'anno è il principio del Brumadiccio. Allora non si può, dopo ci si pare, ma quest'anno è dura.
1: Quest'anno è dura, io.
8: Allora io anche io vorrei mettere a corrente appena a Catalina, hanno un insegnamento che la gente sa di a casa nuova, è Catalina.
1: Maddalena.
8: Oh, Maddalena, è a casa nuova, perché la stessa, la gente si parlava di un stazio di San Berto.
1: Ella ne parlava?
8: Sì, ne parlavo, ma voglio uscire da vacanza, voi eri da un altro stazio.
1: No, era in partita, già sono onesto. Ah. Ma mi sono fatto due barretti o te, lo stazio che conosciamo?
8: A me penso, a me penso. Allora, lì volevo io a Catalina, perché io l'ho sempre intesa di dove ci vuovo. Questo non era mica un stazio, era una casa di Urmito.
1: Ah, io qui, non ho inteso parlare di noi, io.
8: Questa era una casa di Urmito, allora là giù c'è anche io, ho partecipato appena arrangiato, e quando ci volavamo come animali, c'è anche Urmito, direi.
1: Uh-huh.
8: Questa era una casa di Urmito. Allora dopo se ne è falata e i pastori si sono arrangiati, boh. Perché il stazio non ce n'era che uno, San Berto, io avevo conoscenza mia, era lo stazio che a caro è mio, stazio di Martino che li chiamavano Capra Fontana, stazio era, questi dopo ce ne poi sei stati altri, ma fai conoscenza mia, quando ci volavamo nel Burugherra Zidillo, non c'era che questo. Allora, questi c'è stata una storia, perché un uomo poi mi contava, già sai, quando era collato giù con Ello, c'era una volta con la vostra, cosa ho collato con Ello. Ha detto, sai, qui, un giovanotto della monacia, non è mica morto qui, ma è morto nella monacia, perché Urmito, tanto non ricordi un sabato.
1: Ah, scusate, siamo stati, Urmito dando?
8: Urmito, tanto ci stava Urmito un sabato. Termito, come tutte le chiese, quanto a me c'era stato uno. E pare che c'era un giovanotto che era con la presa di animali, gira. Ma un sabato, cioè, scaldavano i forni, diciamo, da monacia, per fare con tutti i paesi, scaldavano, incendiano i fuochi, incendiano i forni, facevano sobbane.
1: Sobbane.
8: E facevano tutto, facevano questo affare, facevano. E un giovanotto era preso di animali, questo l'ha pigliato mica un derby, ma fa, è giunto questi cai alla fame, è giunto, era stata domenica o luni, sarà stata forse domenica, è giunto, ha detto a Urmito, dai, non da mangiare, ha detto, ha una pastilla che l'ha fatto mamma, da. Ha detto, ha dato a mamma da qua giù, ha detto, allora dammi un pizzo, pastille erano fatte con una specie di scacci erbe, piuttosto non fare così, le mani le pastille, che ne so, e andare giù, un bel mica che fa. E ha detto, allora dammi un pizzo, e le ha dato un pizzo, ha detto che poi mi mangio volentieri, l'ha fatta mamma, ma mamma, ha detto che vorrei tu, ha detto che ci ha cacciato e ti arrivi.
1: Ah.
8: Ha detto, sabato una giornata detta che dormi unghie sempre qui a forno. Allora è avvelenata la cosa, a vestirla.
1: Addio.
8: E l'ha data un rimito, Allora, come la fa? E quando lei ha detto, tu hai falato, vai giù a bene in colpa, e ha detto, che hai fatto? Ha detto, hai mangiato un pezzo di vestirla qua su, ne ho rimito, San Berto. Ha detto, che faccia sé.
1: Oh,
8: e così, io non sto molto avvelenato, e l'ha chiuso avvelenato, Urmito.
1: E lei pensava da
8: Urmito? Se era mangiata forse sana la pastilla, e l'ha detto a me non piace, era data sana.
1: E lui se una udununda, voglio dire, dunque, è stata mangiata sana da Vioru.
8: Questa
1: è dunque, avevi un tavolo strovato, d'accordo?
8: Sì, dunque, sono affari che un uomo era antesa la nostra. Io, un fondo, non mi ricordo mica, lo chiamiamo un fondo, quasi lui, lo chiamiamo un fondo, c'era una urta, un mantuato se ne era incovalata, abbiamo cercato di arrangiarla appena, per esempio, c'è un comune, che si aiuta, ma li vengono dei tempi, dopo, quindi, quando a me i pastori erano ingrandati, perché è più grande, adesso un muro a pura, mi pare che non sia mica la stessa muratura, mi pare che non fosse mica la stessa muratura che ho fondo, perché tanto era attaccata alla chiesa, non tu, su, era tanto quella appiccicata alla chiesa, per la monacia.
1: Dice Radio che è una storia che mi dà un freddo, perché...
8: Perché Catalina dice, ho visto un stazzo, e Maddalena ha detto, stazzo, appicciata la chiesa,
1: ci saranno,
8: allora origine era la casa di Urmito, come passò un salonerdo, non è visto accanto il Gesù Casellette, questa è la cosa che ho rimito.
1: Ah, c'erano ce n'erano assai i rimidi per queste montagne a una certa epoca, è vera.
8: Poi erano sempre vicino ai dieci, poi.
1: Bon, ma quella storia di Aoste, la di Arrida, non l'hai mai intesa?
8: Ah, io l'ho
1: già
8: intesa
1: di
8: Davabu.
1: Yeah, beh.
8: Che non mi contessi vuole.
1: Non credo mica.
8: Non erano mica vuole, non lo...
1: E poi io non ho monagia, Agostino, c'è nemmo chi si ricorda di Sasto?
8: No, no, monagia, si metti un palla, no, poi si metti mui a Vaico, ma se non stanno sempre, poi se ne scordano, no, stanno mica sempre quando vuoi parlare, o che passa?
1: Ma l'occasione, così, parlando un noi ubaese, forse poi a risorgere tutto questo.
8: Se non è un... va.
1: No, è così.
8: Se non niente a metà, o forse... tanta gente che pratica gli non sa mettere, a parte i pastori di monacia, non c'è mai visto tanta gente che cullavano, a parte i pastori, cullavano io noi a Santa, ma diceremo, non erano mica, non lo so, può essere che li la sappiano, ma sì, cioè che i vecchi, quando sappiamo qualcosa, quando la ighimo, ma... non ce l'hai mica a portarsi tutto,
1: no, al contrario, l'idea è di tramandare e di lasciare e di contare tutto quello, è troppo importante,
8: sicura,
1: troppo importante per conoscere. Bon, e beh, senti,
8: allora,
1: di nuovo.
8: Allora, se stai stadina, Berorezza, se passata.
1: Oh, là, no, sì, tu mi ci regolo stasera, anche se l'ha fatto Galo, un cambieria.
8: Che noi lì già stavamo se ne accollava che domani ha fatto un attaccato e mi ha fatto notte, mi ha preso per i miei millenni.
1: Ah, dice, d'accordo.
8: Tanta, se ne accollava, è capace stanotte umana, stasera umana è capace di accollarsi appena qua su a un piccolo paraiso.
1: Allora, Bagliai, c'è giusto bagagliante se state, francamente. Quando sono accollato io a mattina, boh, io non c'era tanta gente, ma forse che giungiano dopo mesi, ma non credo mica, non credo mica.
8: C'è la video lei Stefano.
1: Io ho visto Abbo.
8: Ho
1: visto quei cavalli. D'altronde, abbiamo fatto conoscenza, non ci conosciamo mica. Se lo ci sta assente, lo saluto. Ecco. Bon, Nicolao, vi ringrazio. E Marie va bene? A vostra moglie va bene? Bon, a mi salutate io, eh?
8: Sarà fatta, voi vanno a nascere tanto in casa.
1: Sarà. È detto. Altrettanto, a beggi.
8: Quando so qualcosa, vi chiamerà.
1: E ne sapete. Chiamate pure tutti i giorni. Allì, a beggi.
8: A presto.
1: Andiamo un grossetto, ci aspetta un nostro amico Battista, cosa tu con piacere. Battista, buongiorno.
9: Buongiorno a voi e a tutti.
1: Salute, allora, vi sto a sentire.
9: Allora, l'altro giorno avevo parlato di Ligia, mi ero sbagliato. Lui ha raccontato una passata che mi ha contato un anziano che era interretirato da Marsella in Santa Maria.
1: Yeah.
9: Dice, allora io quando ero giovane, tutti gli anni, montanavo a Cimatteo. Cimatteo si tiene forse durante a chiudere. Io gli stavo tu una volta, non avevo visto l'uomo così.
1: Ah, l'hai visto solo un foto, non conosciate mica?
9: No, è morto questa presa che ero.
1: Ah, d'accordo, io.
9: Posso della natura, perché 150 euro, buon presto. Allora fanno capigliare a Matteo, come tutti l'hanno, in quei muri. Allora c'era un muro appena concio, ma non era manca concio qui.
1: Mm-hmm.
9: E devi stiamo tutta la transilleria andando, i fagioli, i piatti, i bicchieri, va bene. Perché c'era mica stradone, qualcuno hanno ruso, hanno fatto la ruba. E dice, sì, Matteo, mi sono smentecato la mia gatta.
1: Ah, l'ha d'accordo, io si era scordato e l'ha messo da dall'imbasto.
9: E da lì stava pure a Sasterramsi, un muro a Liglia, e un muro che mi fugge le mani.
1: Ah, un goccio, fa.
9: Era io dopo mezz'anno, l'avevo incappellato, ti ha sciappato tutto, non è per fare l'imbasto, tutto era sortito. Non c'è più caiata in alto.
1: Ah,
9: due ore dopo mezz'ora non riusciamo più a pigliare, era mantagato, e adesso un ranfiavo. E dice, ha sciappato tutto per spostare i piatti, i bicchieri, i cagini, però tutto.
1: Allora, è giunto questo, non c'era più un'onda già di un stato.
9: C'era più, era tutto sparso luccioso, si chiama sotto il baragon, tutto sparso luccioso nuovo.
1: Mi faccio pensare.
9: Un muro avevo già 2 o 3 ore e con tutta la transilleria andata, ha sciappato tutto.
1: Ah.
9: E ti capito come si passavano certe montagne?
1: Tribolavano un bevo.
9: Chiamavano il gran macchio frassato, una montagna.
1: E mi faceva pensare a una storia che lo contava, che lui ci contava quando andò lui Giovanni. Ma ricordate quella dei piatti? No, sì. ma ricordatemi che l'uomo entra da finestra, c'era tutto un epoca di piatti, come posso dire, accatastati così, quando è la brava finestra, se ne vanno tutti e ne ferma uno. E lui via o viaggia così, un lampa e dicendo, e tu ti vergogni. Ah, mi piace pensare a questa canzone, a storia, questi, d'accordo.
9: I montanieri erano, quanti tribolanti
1: l'antica. Ah, erano passati.
9: Oggi
1: sì.
9: Tutti quanti.
1: Oggi si trovava con i mezzi moderni.
9: Oggi c'erano altri mesi, ma prima.
1: Tanto
9: ma quando raccontava questa, dice, tutti l'anno montanava a mattino.
1: e gli costava sempre un po' i piatti.
9: si chiamava si Matteo Mazzo del nome, avevo detto un po' nulla. un portrè.
1: D'accordo, è interessante questa storia, ma già
9: ringrazio. È interessante, se va dei giovani se ne ride.
1: No, al contrario, penso che anche i giovani, sapete, sono interessati.
9: È una bastiera in frassetto, e sopra c'era un soprapporto, era scritto Frassati, famiglia Frassati, lui era un dottame che era rimane.
1: Oh, sono vecchie famiglie, allora.
9: Era in parecchie generazioni.
1: Ah, beh, No, penso che i giovani sono interessati da tutte queste storie, gusti. Senti, perché se che... maggiore, senti, a spesso puoi pensare che non sono mica interessati, ma ad una certa maniera stanno assente, ricevono con un messaggio.
9: Era loro dopo mezzogiorno andiamo a cappello lungo. Comunque, allora, te l'avevamo intaccato con Rampiao.
1: Eh beh, ho capito.
9: E voilà, è passato il primo, disgraziato.
1: Ah, beh, senti, vi ringrazio per questa passata, per questa storia, a te,
9: ce n'è parecchio.
1: Beh, ci conterei dell'occasione.
9: Ce n'è parecchio.
1: Ce conterei.
9: Non mica tutti, ma ce n'è parecchio.
1: Una bella fine di settimana.
9: Arrivo anche a voi.
1: A ringraziarvi, a bere.
9: Faremo rire un po'.
1: Io maggiore a rire, e poi sono storie dando, dunque.
9: A rire, dopo è partito la pulizia, quando è giusto, ho raccontato tutti i passati.
1: Ah, dopo ha fatto carriera nella pulizia, io no?
9: Io per partita a Mercedes alla pulizia.
1: Ah, d'accordo. Da me la bacia fa da tre cose.
9: Bon. Ho detto anche all'imbasto non c'era più nulla. Anche i vari, perché i vari di muri sorte, se sorte, non so mica come che dice mille, si sa. Tutto sparto di cose nuove.
1: Gli si è lasciato tutto per sigliosi gusti, hai capito?
9: Sì. I muri quando ne so a concerticci è difficile, a meno ma fate in scena.
1: Perché sì, è tutto un'arte di sapere fare una somma. Io.
9: Liglia, giusto un uomo più sensibile di cavalli di
1: muri. Capisco.
9: Ah,
1: sempre. Battia, ringraziami donne, una bella giornata.
9: Buona giornata.
1: A beggi. Allora, continuiamoci. Aspettate, ecco, rimetto i miei specchietti. Angelo e Pobo Amado. Angelo in Pontale, ciao, salute.
10: Ianca, salute. Saluto a tutti.
1: Buongiorno.
10: Può essere due anni che ne parliamo più. Domani, sabato, si veste a Sant'Eliseo. Provetto di un Dio che fece i miracoli. Era campato o novesimo secolo avanti Gesù Cristo. E gli suoi uomini di 29 agosto, che venne a chiesa, festano uso santo nella montagna, in una cappella a 1580 metri. Bon. Allora, a vista normale, è mica 14, pure sia 14, usando, si trova nel calendario, vedete? 14 luglio, giugno. E in questa bella leggenda si sa che la statua di Sant'Eliseo ahi ha messo un sbiglio tra i pastori cortinesi e benaghesi. E questa statua di Sant'Eliseo che si trovava nella chiesa cortinese è vero che la favorizzava i pastori cortinesi che avevano le belle pascure verde e latte a musefo. Ma i pastori benaghesi, i vicini, i gorci, elli nella sua montagna avevano uso che fa che per mangiare i suoi animali. Ma un bello giorno i pastori benaghesi si pigliano di coraggio e si decisi a ruba a stato la di Sant'Eliseo.
1: Conosciuto adesso.
10: Ma i cortinesi sono stati tanto per rinviare allo stato e metterla in un luogo sicuro, incurando la notte di giorno. Bon. E poi i venaghesi più maligni hanno ripetuto un poco e hanno fatto creare ai cortinesi che leiano a torce i fiumi di Davignani e di Aristonica per lampare in un letto di fiume vecchio. E si sa che lui era un spribosito, ma i cortinesi ci hanno creduto senza acqua e tutto, hanno detto senza acqua i nostri mulini come l'hanno girato. Allora, di beura hanno reso a statula i venaghesi, così di voi si sa che un gaggio venaghese di uno di Bibone di Agursica, ma in un di tutti gli anni, 29 agosto, aspettate, ogni mica si veste mica solamente in venaghese, ma di non le montagne. E montagne di Dawacco
1: di Dawa, a Iulia perché
10: Monte Gardo.
1: Allora in Tawacco a Iulia perché qua su c'è la merce a conto che base di orette l'aveva fatto su parecchio c'è a Bunta Sant'Eliseo se mi sbaglio mica c'è a Bunta Sant'Eliseo si batte da Dawacco forse che si può battere con l'altro e conosco da Dawacco non so mica se lo si può battere da Grosini da Red non so più ma c'è a Bunta Sant'Eliseo e noi la sai conosciuta
10: Tawacco si trova in due
1: via di quando è arrivato passato via della strada e radio di che va in Naiaccio se posso dire così passato dell'imbrancamento di Pecula Ucciani Carbuccia tutto che e mentuato c'è la pia dritta falendo e dopo è vero via del paese di Evo e dopo c'è Tawacco.
10: Io credo che era la montagna di San Bastia.
1: No, non abbia gli iberi, gusti, esattamente, sono mica i sebregisi, ma da Dawacco più in giù, dopo giungendo in Naiaccio, non devo avere questa strada, gusti.
10: Ecco, buona fine settimana.
1: Allora, a ringraziare una bella giornata. Allora, a bene, Giangio, a bene. Andiamo per continuare di idea, ora aspettiamo le vostre telefonate, c'è Amado con noi, Liemua Barola. Amado, buongiorno.
11: Saluto Ionca e saluto a tutti quelli che sono passati e saluto a Angiulawa.
1: E tutto va bene?
11: Sempre così, è preso un negante.
1: Allora, sono sicuro che oggi c'è da parlare di Zambertoli. Sono mica perché,
11: così... Era giusto per appoggiarsi che l'ha detto Nicolai. Così un saluto. L'hai già intesa sta storia.
1: Ah, la faria monagia di Aguastella.
11: Sì, perché a Gesù di San Bartoli è in confine con la Barada. Ma ella si trova nella monagia.
1: D'accordo.
11: Ci sono collato giù, questi che babbo e babbone o stato in San Bartolo.
1: Allora, Nicolao Gigi, è un conosciuto che è quello di vostro babbone, generano astri o era usato?
11: No, io mi si chiama, io sempre conosciuto, nello si trova o stato Awa. E c'era Sipino che si trovava sopra il garage nella gea sorgente. C'era Sipino, ma un buono era sempre a Uadu di San Marti nella c'era a casa Urimido.
1: D'accordo.
11: C'era a casa Urimido che era sopra. Questa di, ma io l'ho mica conosciuta,
1: conosciuta
11: la palata.
1: E
11: sotto ci dormivano e c'era una partita dove facevano un fuoco per la sua roba e l'altra partita c'era un staccio dove facevano un cagliato, un formaggio.
1: D'accordo.
11: Questa di, l'ho sempre, io un mio padre l'ho sempre conosciuto così. Ma è stato anche un compolo, poi conoscete? È stato anche un compolo con l'Angelini e dopo sono venuti in San Bartoli.
1: D'accordo.
11: Dove, e così per la storia fatta di contando perché mi era scordato.
1: Ah, d'accordo, perché apriamo il casento e allora al di là di un dramma, posto che per rendere conto una mamma che ne venne a...
11: è avvenuto a Vastella. A Vastella, ma c'era un rimedio.
1: A chi faceva già sé?
11: Ha toccato un violo, a chi faceva già sé.
1: Ebbene.
11: E così... qualche parola non ti augura.
1: Non ti augura? Ah, sì.
11: Ave amor bo augura.
1: Ave amor ba,
11: amor bo, questo amor bo augura.
1: E beh, trovi...
11: C'è una persona che è triste come un cane, che è très triste. Amor bo augura, amor bo di una malattia di cavalli.
1: Io posso non essere in una... a morte perché quando ho deciso avete appena i bigondri, io non vede...
11: E se è ammorbato.
1: È ammorbato, io non...
11: Oui. Sentesi vira augure.
1: Ah, allora, questo è...
11: Sentesi vira augure di... mi sento male, poi, no, poi, poi se anche... mi vira augure, poi anche a fame mi sento male. Sentesi vira augure.
1: D'accordo, sì.
11: C'è la chiara, ma augure negro.
1: Bella,
11: c'è una persona che mi sbaglia. C'è la chiara, ma augure negro. Occhio di calamità, amaga augure.
1: Occhio di calamità, amaga augure. D'accordo.
11: Amaga augure. C'è una persona che anche lui mi sbaglia. Mi conta certi affari, non tenono mica ricchi.
1: Eh ben, oggi si
11: decide. Occhio di calamità, amaga augure.
1: Forse no, non è mica come amico con tutti e caro con nessuno, non so mica se la si può dire così di no, ma se più o meno gli stesso senso.
11: No, non conosco mica.
1: Beh, questa agonisce in noi.
11: Oi. Ciò che a mano dà un la più, ma augure là.
1: Augure là,
11: per esempio, quando si è contento da aver fatto il suo regalo. Uso gore in zucchero.
1: Ah, yeah. Uso gore
11: di una persona che dice non mangia il latte.
1: Si trovava.
11: Aveva uso gore in zucchero. Aveva un gore in ante labbra.
1: Ah, yeah.
11: Questo è un gore in ante labbra. Mi si chiama non mi balla mai male. Ha sempre la barulla per confortare.
1: Esattamente, si capisce.
11: E così. Piange a correre rotto.
1: Ah, sì,
11: è una persona che piange a correre rotto, c'è anche una.
1: A correre vento, in
11: una ottima notizia, in una. E così. E così Berruggia.
1: Allora, dai, mi viene un uomo, non sono così. Un balpadoglio, un balpadoglio, non so mica se.
11: Un balpadoglio di aumento.
1: Ah, non è mica di nulla fare di augure, in un.
11: Mi vatte un barpadoglio con noi quando mi dice mi vatte un barpadoglio poi di augure, ma di un barpadoglio di aumento, eh?
1: Ah, d'accordo.
11: Oi, quando mi vatte un mi sta che te di un barpadoglio che batte due medie o barpadoglio di
1: allora, aumento. Ah, beh, a mon parere, io pensavo, allora mi sono sempre sbagliato, pensavo che l'era piuttosto per indicare augure, vede, mi vatte un barpadoglio aveva augure che batte, giusto appunto,
11: oui.
1: Ma bon, beh, salva verità, io mi barria e mi posso sbagliare.
11: No, no, ma io un barpadoglio è sempre un tesoro che dirò aumento, eh.
1: Un amico babadoglio, un babadoglio piuttosto, non confondite mica.
11: No, noi diciamo barpadoglio.
1: Barpadoglio, vede, io sempre pensato che lo fossi augure, ma...
11: Oui, a me mi vatte il borso quando bevo il rosso.
1: Perché per me un babadoglio è un mento, vede, e un balpadoglio sarebbe augure.
11: Un barpadoglio augure.
1: Perché sì, forse c'è una piccola confusione. Attenti, un po' mi insiste, ma mi
11: ci può essere una differenza.
1: Allora, un bappadoglio, e qui noi abbiamo un momento, un bappadoglio, ma un balpadoglio mi barriere che...
11: Ma un bappadoglio, e poi se può essere un cuore in noi.
1: Boh, beh, domandiamo, non è mica va una...
11: No, ma così si approfitta di buona umana.
1: Allora, e una espressione con cuore, cuore vranco, un posto a mudo.
11: E questa è in U.
1: Questa è bella, in U.
11: E con il franco postamuto.
1: Un postamuto, sì.
11: Bon. C'è anche questa.
1: E io ce ne saranno forse anche d'altre.
11: Eccoci.
1: A ringraziare a me, è una bella giornata. A beggia. Allì, l'ultima telefonata con Antone, da Vinsulasca. Saluto Antone.
12: Saluto amico, come vai in Maustra?
1: Benissimo, laggiù Nogore.
12: Nogore, a mente quella. Sapete, scusate,
1: sì.
12: Ma io sono da consento con Amato, ho palpato io un momento,
1: Ah, vede, non voglio mica insistere, per me Pappadoggio di un momento e Ubalpadoggio, vede, c'è una piccola differenza di pronuncia. Attenti, forse mi sbaglierà giù io.
12: No, non posso sbagliare, perché io non posso mica sbagliare.
1: Ma no, allora, sino a oggi ho sempre creduto che Ubalpadoggio era un momento e Ubalpadoggio un gol. Ma sapete, è certezza una vita, perché sei un aggiudanto,
12: Sì, ma c'è mica certezza. Cioè, mi dice, non so mica,
1: salva la verità. Ma salva la verità, e poi, se mai l'uni ne riparleremo all'occasione.
12: Io
1: vi
12: chiamavo di lui a fare, perché ora c'è più tanto tempo.
1: Yeah.
12: Ma prima è che, poi tanto passate anche per Marsiglia, no?
1: Per Marsiglia?
12: Che ti ho detto? Perché un coso, un di can, c'è un quattro volte più cose che le vostre.
1: No? Abbiamo messo sbagliato?
12: No, non sappiate mica. Infatti, io più importante di Ligagè, ma che di 11 milioni.
1: Bastia a noi. Allora, un amico che mi ha detto così, non ha mica verificato.
12: Quando
1: è poi giunto a lui, non sapete perché gli ho detto così, a Vittorio è anche più bello.
12: Sicura,
1: un tutto mondo. No. D'accordo, unicamente non c'è che 3 milioni di differenza.
12: Sì, il primo di cose secondo Valenciennes, 11 milioni, dopo c'è Bastia.
1: Bastia è due.
12: Allora, ma c'è gente di formazione che
1: questo. Assolutamente. No, ma poi io dire a un amico, dire che mi ha detto a sta mondo, ma ti rendi conto, il riserve è movimento, il oggetto uso è tre volte più che un nostro.
12: Forza Griglia.
1: Donc,
12: Griglia.
1: Non, di un amico che è di Marseillese, ecco.
12: E dopo giusto due cose. Due guardi, perché non ho mica tempo a fare sta affare. La storia all'interno di coso di Giorgio di Jean Lorelli a sua sorella mi ha detto un proverbio, e non mi ricordo più, augurerebbe perché chi sia che mi complete io, mi corrigi, ha detto a con il tempo cerchi più o due tempo. So mica, la seconda partita non so che lei. A con il tempo cerchi
1: un tempo. Io conosci a chi un tempo aspetta tempo, ma
12: voilà, non è mica. Voilà,
1: no, ma forse che ce n'è d'altri, torna una volta. No, ma voilà, o allora c'è di nuovo un a chi ha tempo un perdi tempo, un affare così, no?
12: Perdi tempo, ma mi pare che la sia questa, mi rimane. E a seconda dopo voglio lasciare.
1: No, ma abbiamo un minuto in più, mica grave,
12: Un amico paese, un comparante, credo, mi ha detto, la conosce questa espressione, dimmi sempre, chi balla con cerpe di lastri? Usoio frighe. È la prima volta che.
1: Questa a conosco che ha iscia un moviolo, guarda che una vita rivetto con gabbo,
12: questo
1: c'è ne una che dice la stessa cosa, c'è un tema il gerbello, quando c'è, in Bastia dicono così, quando c'è poco gerbello a mattina, ce n'è ancora più poco a sera.
12: È normale. È
1: sbicchiata
12: a mattina, giusta?
1: Quando è buon nave di gerbello a mattina, avvisate a sera non ce n'è ancora in meno.
12: Sì, ma buonissimo. Beh, io ce n'è ancora in meno. Devo te, ci sono che non è a mattina né a sera. Ce la devi qui. Andrea, prova di aperta a zitta a muta, filè all'inglese.
1: Ah, dita a mood, è vero, è vero, non è mai arrivato a relazione. Allora, avant di lasciare Berta a dita a mood, a chi ha tempo, un perde tempo, a chi ha tempo, aspetta tempo, voilà, se qualche sia mi boda, o barè, mica oggi, ma luni, sarà interessante di ribia forse sa, su demagosti, giusto per avere una conferma.
12: Dobro è più giusto.
1: Voilà, pensa bene se l'uomo è un problema. Forse esiste un uomo in questo nuovo, ma a chi ha tempo aspetta tempo, a chi ha tempo un perde tempo. Non so più se le e lui esige, non so più.
12: E bien vivremo un bel padoglio, perché non c'è mica come
1: allora, non voglio mica insistere gusti di noi, dunque lascio, voilà. Ne riparleremo l'uni, è bene che si assomigliano assai, un bel padoglio, un bel padoglio, un seconda lettera che cambia, mi direi, eh?
12: Esiste un
1: Papadoglio. Un Papadoglio è meglio un mento, eh?
12: Mi chiamo un Papadoglio, forse.
1: E un bel Papadoglio era piuttosto ben me. Liuate, d'altronde, si dice ben, sì. Liuate un bel Papadoglio. Bon, ma niente.
12: Buono, un bolso. Un bel Papadoglio è bene che gli è stato mio ugole, che palpitegna. Le palpitone, qua.
1: Oui, le palpitone.
12: Così,
1: Bon, mais sentite, così avremo l'occasione di un soggetto belluni.
12: Esattamente. Salade, un saluto a tutti i nostri amici e un abbraccio.
1: Voilà, di nuovo, buona fine di settimana e poi a sente, con gran piacere sempre.
12: Assai piacere.
1: A beggi, Antonio, a beggi. A dire ringrazio di noi a Dumé, a Tony, a Padre Giagambone, Boiastri, ritenete che avete la possibilità di ribiare i podcast e tutti si ribi, e poi si dice, le lunedì saremo donne insieme da 2 ore fino a 3 ore e mezzo. A rapa, a licua, bella bianca.

0: Cause de la vie, tagou, eros ramadzo, tiali, Marie Droa, Maria Elisabeth Averandine, igu tutti, isodzideli, redroered, o magazine di Aganzona a Gorsa, giusto, ba, uno dizialetto, a quattro ore, intanto, bi bregun avella vine isetiman, bi redrogun piège, l'unegi ben ebedide a ostra, e donc, stem a sente sidideli, attraverso a grona gaginne bensi, e c'en a parla di stonde estade.
1: Salude, per avvine di un mese da oggi, tu si mogu Matteo e Mai, due ivradeli che ci spartano i rigordi d'estate. Cominciamo subito con Mai, in paese con i amici.
2: E siamo andati a giugno, si manda a me, se ne ha fatto la precisione, ha fatto la base la babbo. Ha riputato a grande come un rodello, si manda ad avere i bocci di noi, ton franci. Tu hai buccati tu di gucci.
1: E dopo sta bella stonda in montagna e in famiglia, andiamo al mare con Matteo.
3: Gira quando ho trovato a te, al mare, in San Fiorenzo, con un buon amore a me. Siamo passati di San Fiorenzo e in faccia. Non so più il nome di un mare. Non mi sartava, non mi dava, ma mi cercava. E ho chiesto l'ostrice. E ho scoperto con la mia mamma, in Dogabigorso, un coso rosso dentro una pedra, con una mela, ma senza il legno. Poisson et à mon tour il range à notre podium.
4: Ici RCFM.

0: Place désormais à une nouvelle découverte avec le groupe Spartir. La formation nous dévoile son tout premier album intitulé Pour Tau Gantu. Grégory Ferrière-Castelli nous présente Spartir et ce premier album.
1: La histoire de Spartir a des poètes et des affaires qui disent nous aspects sur la majeure partie des groupes. C'est une histoire d'amitié, c'est sûr. Mais c'est une histoire pénaculturelle parce que c'est un objet déjà de cantin ensemble, vraiment un bel objet que nous tenons sempre. Et une vision, une manière de voir à peine à culture à Gorsica, à Gorsica en général, une manière de gamper à Gorsica, quand même en commun.
0: Dans ta sous-disquette, cosa est-ce que tu as mis à dire? Dicerà di ciò che facci l'essenza di un gruppo Spartir.
1: Ci sono parecchi affari perché, bon, già il nome di un gruppo Spartir non è mica nulla. L'abbiamo scelto perché a Spartir dirà quantunque un valore che vuole se teniamo assai, perché in questo mondo che scambia assai, per noi è un mondo veramente in mutazione. Vogliamo tenere veramente a mezzo questo valore di Spartir, di campagna in comune, di vasta società in comune. E dopo c'è di sicuro la lingua, come per quasi tutti i gruppi penso che cantano in corso. Ma di noi, torno una volta, una maniera di cantare ciò che noi campiamo sempre appena e ciò che hanno campato i nostri antenati, non scordarsi di ciò che hanno campato e di maniera di campare a Gorsica.
0: E ciò che si ritrova di noi in dei temi ammintati in tanto dischetto?
1: Di sicuro ci sono questi temi qui che rivengono, allora c'è a beura di verde, di sicuro certo affare a quale si teniamo assai, c'è la libertà che rivengono e dopo ci sono di noi, c'è a lei a nadure la gruppa storalismo, diremmo.
0: Qual so l'autore e compunidore che ne raiun tu sta bella avventura?
1: Sono parecchi. Allora, l'autore ce n'è uno, per disgrazia, che se ne è andato, che ci aveva scritto giustamente a canzone che porta un nome di un gruppo che si chiama Spartir, che di Augustin Agostini, che aveva scritto a canzone che l'aveva composta di noi, cioè ci aveva dato questa canzone. E ci aveva fatto un piacere a Monto. Ci sono gente come Jean-Louis Achard che ci aveva dato una canzone in nous, Jean-André Acquaviva, Gian-Federico Terrazzoni, Gian-Francesco Geronimi, Pedro Santucci, Letizia Cosimi e Tito Limongi, per un detto.
0: Dunque una vera varietà, anche una composizione musicale o sei tu in due gruppi a compone?
1: Allora, per questo schietto qui, c'è assai un nostro amico di un gruppo, Antonio Cesari, che ha composto quasi tutti i titoli, ma dopo ha fatto dunque musica e dopo lavoriamo insieme, è una maniera di lavorare così, dunque faccio una prima composizione e dopo ci ritroviamo per i bed insieme e cerchiamo a arrangiare tutti gli arrangiamenti, gli acconciamenti e vediamo insieme. E oggi è tutto questo lavoro qui è veramente un lavoro di gruppo, questo vediamo insieme, ma le composizioni per quasi tutte qui, a parte di qualche una, dunque di Augustin Agostini, di Jean-Louis Achard, sono quelle di Antonio Cesari.
0: Chi ha seguito per il gruppo Spartir su dischetto per Tau Gantu? Qualche scena?
1: Allora, io principiamo a girare appena, giriamo appena quest'estate, abbiamo girato a Penuccia, di settembre di noi, aspettiamo può essere, allora, di settembre ci sarà una serata in Bastia, in pratica lingua, a casa di lingue. Mi pare che l'11, sono curioso sicuro, mi pare che l'11 di settembre, dopo di gennaio al centro culturale in Corti, no? E dopo bieremo, perché bon, il whisky è sottito a Escuda One on Time Platform, ma non è anche su aspettiamo un materiale e giriamo di un dischetto che deve uscire di settembre. Et vraiment, c'est une vraie promotion et pour essayer de chercher d'autres chaînes.
0: Nous avons choisi de vous faire entendre trois chansons de ce premier album de Spartir pour Tau Gantu. On commence par Après guerra di le levante. Oh.

0: Ici RCFM.
1: Nous retrouvons maintenant un groupe que nous avions découvert il y a quelques mois dans le magazine de la chanson corse, India Tour. Nous avions alors fait connaissance avec leur premier titre, Kurtsudo Odie. Aujourd'hui, Sébastien Cuilici revient nous présenter la deuxième création du groupe, La Chatemi. Écoutez-le.
2: Seconde la canzone, la prima è stata fatta un mese di maggio, donc le Kurtsudo Odie è debassata assai in ta radio e vi ringraziamo. Et donc, cette seconde canzone, à l'achat, les méchous d'agui à principio mese di luglio. Una canzone qui parle di figure di agente qui se scouradi di bar la course, qui t'a na beura, qui con sa numica, se li bon, ou na beura di fa sbagli. Et cette canzone, il y a appena una diama per juventù qui volerebbe usabene, uso destino, e a zo lingua di figure. Donc, je suis en souvenir, je suis en d'adour à vie qu'il est mouvata.
1: Donc quoi, lasciatemi, qual è chi parla quando lui si dice lasciatemi?
2: Lasciatemi, sono agenti che parlano gos, i giovani che hanno abrimura da sua lingua e che vogliono vanca o basso, e dicono giusto appunto a quelli che con hanno mica sta fortuna o con hanno mica la volontà di vanca o basso, di vola.
1: In quanto che gruppo, soprattutto che gruppo indiato, per voi di noi è una missione di vacchia lingua gorsa campesi?
2: Sicuro è importantissimo perché chi oggi un gruppo corso come l'abbiamo fatto noi, che si crea senza avere primura da lingua, prodia diversa e con tutto ciò che si basa di noi in giro a noi, sarebbe veramente qualcosa di bellissimo di fare amica.
1: Kurtsudo Odie, lasciatemi due canzoni dunque pubblicate oramai. Ci ne sarà d'altre da qui a poco? A cosa ci potremmo aspettare?
2: Sicuro, però qua mi ha detto che ne avremmo quattro compie registrate, qua ci sono la conci davanti, ma sono a poco bre su compie, e normalmente se lui si basa vedere qui a Vindilano, a principio 2027, ci sarà un dischetto.
1: E può darsi scene?
2: E poi scene di nuovo, donc abbiamo previsto un ebog per una prima aperta, per ciò che abbiamo venuto, e ma va soprattutto le prime aperte di concerti di nostri amici, di nostri amici canterini che fanno i suoi concerti annuali. E forse chi ha vinto di l'anno a principio 2027. Ne m'a va un noi.
1: Pour terminer donc cette émission, voici la deuxième création du groupe India Tour, Lasciatemi.

0: Baino, ela, barbara, vurtuna, nanta, avreguan, samora, et tempo, iridroa, Paolo Durki, Duriani, tramaria gentile, Faustina Gafori, qual est azera, aviura, veminile, subrana, in corsiga, Paolo Adjidje.
1: Ici RCFM.
2: Au boule, sai che mi piacerebbe organizzare un tuffo tra Maria Gentile e Faustina Gafori. Calma, di Orio. A livello simbolico, dico. Ti vengo di già pensare che i bikini è una piscina di vanga. No, una lotta tra i due che permetterebbe infine di trovare una viura femminile tutta l'arbera corsica. Asai che abbiamo bisogno di simboli. In un scono di Uring, Maria Gentile, fiora di tragedia, innamorata, portata a leggenda da Ion Pedro Luciardi, Antigona, Antigonia. In l'altro scono di Uring, Faustina Madra, marita da Gafori, sorella d'un generale di Ureame di Corsica, sposa d'un generale di Ureame di Corsica, una razza di rombo all'usuno strale. Tremindue viole di un secolo di Giotto, due di edone più famose di Astoria di Isola, due besi massimi. Allora, amico, puoi scommette, a quale scegli? Maria, appena bianduolona, passiva a chi padisce l'occupazione, o Faustina Rivella, fiaccola ancesa, chi piccia vogue e minaccia genuesi, corsi e tutti quanti. Allora, lo scontro non ha da essere trasmesso in un tabin sport. Allora, ti voglio raccomandare i due libri, ai due ricerche e ai due partiti. Sei pronto a far fuoco o bolle?
0: E io sono pronta a bolle e io a già scegliere Faustina Gafori, personalmente. E poi vado come volete. Allez, ici Londres. Londres appelle décembre 1979. Une basse qui sonne comme une alerte et une batterie martiale de clash transforme l'appel des ondes britanniques en un véritable signal d'alarme. Allez, on monte le son de clash. London Calling.

0: Le signal d'alarme punk de The Clash, London Calling, sur RCFM et Péazé Guida. Bi Broubouni, Moudista Sainte et Umpetsu, dit l'émission des Obralogues, dit Radio, donc Giancarlo Marsiligou, Olivier Ancet, Sibar Laiboesi, a dit au libre, dit Olivier Ancet, Mouza, et Podiona Gantzona, Kebogunichide, Siguramente, una Uela, una Magnifica Gantzona Cantada, da Pedro Guelfucci, Reame.
1: Mais Pedro Guelfucci, l'audor et di sa canzone, Olivier Ancet, o strombidado, de Sobralogo, ben parla di suo libro Musa. Alors, avant de sente au sobet sui canzone, fege amo riverenza tra l'eschuda e suo libro e Pedro Guelfucci, posto che c'è in de Musa, ed è, come vuoi sui, ed è frastaiado, non so se la parola che convene au libro, in parecchie Bertide, e ce n'è una che rende omaggio a parecchie persone che si andate e giusto fra tutte queste persone c'è una poesia dedicata a Pedro Guelfucci.
2: Ieri in un libro c'è
1: di caso lui, ma di una Bertida
2: poi no, no, ne parleremo poi se dopo di la struttura di un libro. C'è un capitolo che si chiama Reghe scante in page, che è fatta di l'omaggio che ha fatto amici spariti, dunque c'è Pedro Guelfucci di sicuro. C'è Stefano Gasalta, c'è Carlino Orsucci, con quale facciamo una serie di Mi Rispondi.
1: Gianterra Amoro, che birigune, questa è una cosa di stimolo che mi ha detto a me, che bigunsera, come uso. Uso eri, uso posso dire così. Ah, mi ha detto questo?
2: Sì, ma poi, bon, io con Gianterra abbiamo avuto una idea abbastanza particolare a titolo di poeta, perché eravamo a corda, a Nanta, assai cose. Tanto in maniera arriva e poesia, non dico mica che la poesia si assomiglia alle sue, ma...
1: Ma mi ricordo che tenia a legge giusto appunto questa poesia universale.
2: Allora, universale, non so, non ho mica veramente risposto alla questione, universale, so queste sono tematiche che a me mi sono sempre piaciute, perché io faccio parte di quelli che pensano che l'universalità non è mica l'uniformità. E ci sono chi si sbagliano quando gli parlano di universale. Se abbiamo un libro Musa, un libro Musa è fatto con due parti. C'è una prima parte che so poesia originale che ha fatto. E poi la seconda parte so adattazione poetica di poeti francesi, italiani, inglesi. C'è un travaglio abbastanza... Pourtant, non c'è Shakespeare, ils ont été Shakespeare, c'è anche poesie d'Amile, a fine, ma non è mica perché un mio libro si è nutrito in uno di questa poesia, non è mica corsa, di un mondo, enfin, la poesia, che un mio libro è universale. E io penso che pur se un mio libro si è rabbiantato a prima parte, era sempre universale, in due senso, che per me la poesia universale sono le tematiche che hanno rende o... E poi, la mia visione a me di l'universalità è giusto appunto a in de universale, dico, a parole nostre, scrivo l'universale. Non so, mica solo io, di così, ha scoperto dopo, dopo aver scritto che c'era un scrittore portoghese, Miguel Torga, che diceva che il luogo era l'universale, l'universale era un luogo senza i muri. E va bene, c'è esattamente così. Per me l'universale è essere noi, ma con gli altri. Cioè mica rintuosi non a se stessi, cioè a parte la sua cultura e portare la sua vita all'universale. Invece ci sono chi pensano che essere universale è essere come tutti, e questi di l'uniformità, di la mondializzazione non ha nulla che bere.
1: Allora, a struttura di un libro, ci avete appena risposto di no, ma sabbiate savate, allora, fatta a usunetto assai importante, comunque, hein? Non penso mica a sbagliarmi dicendo così, so che mi è interessato che dire a forma, c'è la comunque una certa disciplina, se posso dire così, per visite imposto su Dravaglio Gusti e di usunetto.
2: Allora io, bon, so, la duetta non su, ci sono chi pensano che sono poeti regionali, so, ma non so mica solo che così, e mi sono interessato alla poesia, e ho usato, e so piuttosto, mi considererei piuttosto quantunque come un poeta abbastanza classico. E a me ho sonetto mi piace, mi è sempre piaciuto, ce ne dice parecchio in terra madre, e perché è un badru. E c'è qualche sia, appunto, che diceva che il boedo, quando lo faceva un sonetto, si trovava nella stessa... la stessa... come si può dire... e racconta che lui fosse un pittore davanti a un badru, e cioè ampio un badru, ma un badru...
1: questo limite,
2: dunque sono divini di cabulanzo.